Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni,

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Bene, per questa notte ci fermiamo qui. Ci sentiamo la prossima settimana con altra musica, altre vibrazioni, altre emozioni. E io vi aspetto, sempre più numerosi. Buonanotte.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy oggi the coction.
3: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ci sono giorni che il freddo ti fa male,

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

right here. Yeah, yeah.

0: my credit's no good.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Io

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via

0: miracoli, se potessi tu sorprendermi.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Come i fiori.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

comeceis a ver. Da quanto tempo sei lì, così?

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Mi è bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti. Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo, io che per te avrei attraversato l'Atlantico a nuoto, in mezzo alle onde di un maremoto, nuotando per giorni solo per vederti di nuovo. Troverò qualcuno diverso da te,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ti ho conosciuto poche sere fa, domani devi già tornare a casa, dall'altra parte del mondo.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
2: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
1: Speso tra guerra e accordo, il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
3: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, più tardi.
4: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni,

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liushanju, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleosub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori del...

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi sabato 23 maggio 2026. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi, sacerdote romano del Settecento, instancabile apostolo dei poveri e dei malati. Oggi nella storia, 1992, la strage di Capaci. Una carica di tritolo fa saltare in aria l'autostrada, mentre passa il corteo del giudice Giovanni Falcone. Muoiono lui, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. L'Italia si ferma, incredula e ferita. Falcone aveva detto: gli uomini passano, le idee restano. La sua idea di giustizia cammina ancora oggi sulle gambe di molti. Nati oggi, 1707, nasce Linneo, medico e botanico che ha rivoluzionato la scienza, classificando per la prima volta animali e piante con un sistema ordinato e universale. Ogni nome scientifico che usiamo ancora oggi porta la sua impronta. Un uomo che ha messo ordine nella natura intera. 1972. Nasce Rubens Barrichello, uno dei piloti di Formula 1 più longevi e amati della storia. Con oltre 300 Gran Premi disputati, ha scritto pagine indelebili della storia automobilistica mondiale. Curiosità del giorno. Lo sai perché cozze e vongole si chiamano frutti di mare? Il termine deriva dal latino fructus maris, il raccolto commestibile del mare, usato per distinguerli dai pesci con la lisca. Un nome antico e poetico, ma con un lato nascosto. Questi molluschi sono potenti filtratori naturali. Una singola cozza filtra fino a 50 litri d'acqua al giorno, accumulando nel proprio corpo tutto ciò che trovano, batteri e virus compresi. Per questo vanno acquistati sempre vivi e da zone certificate. Il mare è generoso, ma va rispettato. Pillola di buon umore. Il cammino è tuo, e soltanto tuo. Alcuni cammineranno con te, ma nessuno lo farà al posto tuo. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Ok, Italia.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela
4: e siamo pronti ad un ennesimo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Parti tu con gli anni 60?
5: Esatto, infatti partiamo dunque dagli anni 60 per andare ad ascoltare un cantautore tra i più famosi del tessuto artistico italiano. Ha impresso la sua orma indelebile nella scena rock nazionale e i suoi successi hanno fatto il giro del mondo sulle note della sua voce sinuosa, della sua chitarra e sulla cresta di un ciuffo che ha fatto la storia. Qui lo ascoltiamo con un brano che portò a un festival di Sanremo nel 1969 con Zingara, lui è Bobby Solo.
6: Mano.

0: Abbiamo ascoltato Bobby Solo con Zingara e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
1: Dal sinuoso e morbidoso, molto romantico, Bobby Solo invece ad un cantautore, uno dei classici cantautori italiani degli anni 70, piuttosto ruvido, anche se comunque le note sono decisamente morbide e sinuose. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, senza peli sulla lingua, generale.

0: Francesco De Gregori con Generale, un aneddoto legato a questa canzone, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto tornare in mente quando ero bambino e ascoltavo un programma, visto che eravamo più o meno intorno alla metà degli anni 70, ascoltavo un programma, allora non c'erano ancora o quasi le radio private, su Rai Radio 1, se non vado errato era la Hit Parade di Lelio Luttazzi. E quindi, insomma, questa era una delle canzoni che ci fu in praticamente classifica per tantissime settimane. Ma adesso noi proseguiamo il nostro cammino col decennio successivo.
1: Infatti, adesso incontriamo un altro artista famosissimo di quegli anni. Il brano che andiamo ad ascoltare fu pubblicato nel 1987 con Non ti sopporto più, Zucchero.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Non ti sopporto più. E adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per gli anni 90, con un complesso, un gruppo davvero longevo, visto che i Pooh hanno iniziato la loro lunghissima carriera addirittura nei lontani anni 60. Qui invece siamo negli anni 90 con un dolcissimo pezzo, tra l'altro molto molto anche profondo dal punto di vista del testo, Il cielo è blu sopra le nuvole.

0: Il titolo lo stanno dicendo loro in questo istante, il cielo è blu sopra le nuvole dei Pooh. E così salutiamo il Novecento ed introduciamoci negli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano del 2004. Lui, oltre ad essere disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano, è stato anche membro del gruppo musicale degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance on Love, con i figli di Pitagora, Gabri Ponte.

0: Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con I figli di Pitagora e adesso ci avviciniamo ai nostri giorni, vero Marco?
1: Ci voleva un pezzo di quelli unz, perché siamo stati piuttosto morbidi in questa puntata. E chiudiamo con la morbidezza, eh? Non pensate male, stiamo parlando di una canzone che risale ad un festival di Sanremo del 2017. A regalarcela è Fiorella Mannoia. Il titolo dice tutto, che sia benedetta.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita.

0: una delle più belle voci, una delle più grandi interpreti degli ultimi 40 anni, 50 anni della musica italiana, Fiorella Mannoia, quest'oggi è lei a chiudere con Tu sia benedetta il nostro Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, discesa sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche della gara lunga che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League. Non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
3: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
1: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45 con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiola Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono, al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4 Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343 347 827 6888 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Unite of the Nation Industry, che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita, facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire. Band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band, che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo

canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

Just the Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì, insomma, rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono, Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci. Questo è il suo ultimo, si intitola You and Me.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile a Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China, ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto, lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare, ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche, questo è il mio francese, scusatemi, e da lì nella desinenza in inglese in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriters, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles. Ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani.

resta con me Bambole di Pezza con il loro sound diretto, viscerale, contaminato dal punk, alternative e le influenze pop, e hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le Bambole di Pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona, quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotauro del russo Zviagintsev e Fatherland di Polinsky. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Volete sapere perché abbiamo diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Straits, Lady Writer, dal secondo album dei Dire Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni 80, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni 80, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979. Infatti io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clark, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al Presenter Festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

questa è lei, Alison Moyen, insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyen infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come New One League e Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyen a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. È, diciamo, un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me, perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyen, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

Girls, il racconto della sua vita in 12 tracce, inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk.

Summer Funk, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del decimo anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da Jack.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: stronzata io, ma sono nata...
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro, Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Patti Smith, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero, grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto, da Ernesto Gandini vi abbraccio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di...

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita. Lo so, qualcuno di voi aspetta sempre l'inizio del programma, perché immagino alcuni ascoltatori, alcuni di voi che sono lì pronti a chiedersi: ma quest'oggi ad Hasta la Vista chi sarà presente? Chi sarà l'ospite di puntata? Chi si racconterà in modo inedito? Amici, io sono emozionato e lo capirete a breve, perché quest'oggi abbiamo un ospite che si è fatto un po' desiderare, ma tra un po' capirete chi è, ci racconterà tanto di sé. Vado a salutare anche il nostro amico Tom in regia, che è sempre presente anche lui con la sequenza musicale, con i brani del momento. Le ho dato qualche secondo in più il tempo di ambientarsi, prepararsi all'esperienza radio anche gustando una caramella alla menta, che serve anche un pochino a risolvere il tema dell'emozione. Simona, ci sei? Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Bene, come va con la caramella? Siamo riusciti ad aprire il pacchetto, sì?
1: Assolutamente sì.
0: Un po' complicato, ma questo è il bello della diretta. Dice: oddio, stiamo iniziando, 30 secondi, 20 secondi, eccoci, siamo in onda con Hasta la Vista. Simona, benvenuta. È la tua prima volta in radio?
1: Assolutamente, è la mia primissima volta, quindi l'emozione è tantissima.
0: Non hai mai parlato in radio?
1: Non ho mai parlato in radio.
0: Neanche al telefono, come si usava una volta, che facevi le telefonate per richiedere un brano, per partecipare a un quiz?
1: No. Perché mi vergogno abbastanza. Ah, quindi ecco. Sarà interessante.
0: Bene, ed è proprio questo che ci occorre, la tua emozione, il tuo imbarazzo, perché ogni volta sta alla vista una possibilità per l'ospite di cimentarsi con questo linguaggio particolare, per gli ascoltatori conoscere una storia di vita sempre diversa, una storia interessante come quella che tu oggi condividerai con noi che siamo qui, e soprattutto è un modo per stare insieme in modo diverso, particolare e piacevole.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito. Per rompere un po' il ghiaccio ti chiedo due cose facili per iniziare, visto che siamo ancora in sigla. Se ti va di dirla, età e provenienza. 50... Puoi barare su entrambe.
1: No, assolutamente. Dico sempre la verità e questo è un problema. 56 anni, Roma.
0: Ok, proprio romana.
1: Romana.
0: Sempre romana, perfetto. Sì. Bene, ci vuoi dare un indizio vago che ci fa capire di cosa ti occupi nella vita senza svelarlo?
1: Mi occupo di amministrazione.
0: Ok, perfetto. Bene. Amici, siete curiosi di conoscere la storia di vita di Simona e soprattutto con questo termine che ha usato, amministrazione, che cosa amministra? Rimanete lì perché ve lo sveleremo a breve. Che dici, iniziamo?
1: Iniziamo!

0: È sempre in pista quest'oggi, una pista con un timone. Alla guida abbiamo Simona, perché abbiamo capito che alla guida del programma quest'oggi, cara Simona, ci sei tu. E questa pista che ci porterà verso la meta tra circa 2 ore, quando finiremo il viaggio, chissà quante cose condivideremo di te con gli amici in ascolto, condividerai tu con gli amici in ascolto in questo viaggio virtuale alla conoscenza di te e tu della radio. Quindi è un viaggio che si preannuncia molto interessante.
1: Spero di annoiarvi.
0: Senti, va bene la caramella che ti ha dato il nostro amico Tom in regia? Il gusto è di tuo gradimento?
1: Il gusto è buonissimo, è buonissimo e ha fatto il suo effetto.
0: Perfetto, bene, bene, bene, perché insomma all'inizio, amici, chi viene qui in studio è sempre emozionato a mille, soprattutto chi non ha mai fatto radio, chi è la sua prima volta, dice oddio, ma cosa devo dire, cosa mi chiederai? Anche tu oggi hai la stessa ansia da prestazione, da domande. Abbiamo già capito che l'età forse non dovevamo chiederti, ma l'abbiamo chiesta e va bene così, quindi.
1: È stato un colpo basso.
0: Ma sì, ma dalla voce tanto non si capisce, tu hai una voce molto giovanile, quindi io poi me la sono pure dimenticata la tua età, quindi va bene.
1: Ok, ottimo.
0: Tu hai detto prima all'inizio del programma, dando l'indizio, che ti occupi di amministrazione, ma in che senso? Amministri te stessa o aiuti ad amministrare qualcosa di qualcun altro?
1: Allora, in realtà mi occupo di controllo, di gestione e quindi amministro qualcosa di qualcun altro. Okay. Però l'obiettivo della mia vita è amministrare me stessa, cercando di farlo al meglio.
0: Ok, quindi diciamo che tu nel tuo quotidiano ti occupi di amministrazione, lavori in ufficio.
1: Sì.
0: Ok, però al di là del lavoro di ufficio ti occupi di te stessa, che detta così sembra vaga, ma poi amici capirete il perché, perché Simona ha tante passioni e qualcosina di te la conosco e mi piace quest'oggi raccontare anche quello che fai, ma come lo fai, perché dietro veramente c'è una grandissima passione che non è l'amministrazione, perché quello, diciamo, è quello che ti serve da vivere, diciamo così.
1: Sì.
0: Da quanti anni lavori in amministrazione?
1: Allora, in amministrazione dagli ultimi 15 anni. Okay. Però in azienda da più di 30.
0: Ok, e il tuo sogno da bambina era fare questo, lavorare in azienda, oppure la tua formazione è altra?
1: La mia formazione in realtà è da economista e quindi è assolutamente allineata al lavoro che svolgo, ma da bimba avrei voluto fare il medico.
0: Ah, proprio medico? Mm-hmm. Quindi volevi lavorare con le persone.
1: Sì.
0: Però in questo caso ci lavori con le persone che stanno bene e invece da bambina tu volevi lavorare sulla malattia delle persone, sul bisogno di cura.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: È una cosa che mi ha sempre affascinato.
0: E poi hai provato a realizzarlo questo sogno? Hai iniziato gli studi di medicina o neanche ci hai provato?
1: No, non ci ho provato perché ho sempre lavorato e studiato e fare medicina sarebbe stata una passione che mi avrebbe impedito di lavorare già da quando ero più piccola, insomma, e quindi ho fatto una scelta più dettata proprio dalla necessità.
0: Ok, ok, quindi a un certo punto il sogno di diventare medico l'hai dovuto accantonare e in una prossima vita magari lo realizzerai, anche se ho intuito da te che comunque l'attenzione all'essere umano non nell'ambito della medicina, però sei riuscita comunque a portarla avanti come passione, come attenzione.
1: Sì, questo è una cosa che mi caratterizza, mi piace molto. Mi occupo di volontariato negli ultimi anni abbastanza, devo dire.
0: Okay.
1: Sotto varie forme.
0: Sì, poi ci racconterai nel dettaglio, perché c'è una cosa che fai in modo particolare che io ci tengo a raccontare di te, ma tra un pochino, perché tanto abbiamo tempo. Quindi ti dedichi molto al volontariato, al sociale, e però il tempo principale della giornata è legato al lavoro.
1: Assolutamente sì.
0: Ok, perfetto. Un lavoro d'ufficio.
1: Sì.
0: Stai al chiuso.
1: Sono al chiuso.
0: Ecco che non è proprio la tua vera natura, mi sa.
1: E la mia natura mi porterebbe a stare quantomeno con le finestre aperte, a guardare sempre il cielo e tutto quello che c'è intorno.
0: Ok. Lavori con dei colleghi, presumo, quindi non stai da sole in amministrazione?
1: No, siamo parecchi.
0: Ok, perfetto. Bene, da tanti anni fai questo lavoro, però io penso che quest'oggi non parleremo tanto di lavoro, perché poi lavoro d'amministrazione immagino siano documenti, conteggi, questo?
1: Sì, sì.
0: Ok, quindi diciamo che è un lavoro di routine.
1: è un lavoro di routine che ormai svolgo da tanti anni e che quindi, diciamo, il mio capo direbbe fai con il piede sinistro.
0: Ok, diciamo non è il lavoro di creatività come a volte può succedere in alcuni lavori che uno ogni giorno deve fare una cosa diversa, creativa, che ne so, un grafico pubblicitario oppure un compositore, l'artista.
1: No, di creativo c'è poco, c'è molto di esperienza, e ci possono essere dei casi in cui sei portato a dover studiare dei modelli economici per delle offerte commerciali o quant'altro, ma sono decisamente di minore entità rispetto alla routine.
0: Ok, perfetto. Allora non ci dedichiamo alla narrazione lavoro, perché insomma vieni da un periodo di intenso lavoro, quindi almeno qui in radio parliamo di cose diverse che magari può essere anche interessante per te raccontarti da un altro punto di vista. E proprio perché mi piacerebbe che tu raccontassi di te, io so che tu, proprio perché tanto tempo lo passi al chiuso, a un certo punto, non so in che momento della tua vita, ti sei resa conto di voler stare a contatto con la natura. Questa cosa quando è accaduta?
1: Allora, contatto con la natura da sempre, perché comunque avevo i nonni che abitavano in campagna e quindi comunque ho sempre avuto un contatto molto diretto con la natura.
0: Sì.
1: Negli ultimi 6 anni invece questa esigenza è diventata per me fondamentale e quindi ho deciso di cominciare a riprendere a camminare, cioè ad avere un approccio alla vita più lento, con dei ritmi che venissero dettati da quello che mi circondava.
0: Ok, quindi tu già comunque prima eri propensa allo stare in natura, tutte le occasioni magari utili erano per te buone per stare proprio negli ambienti il più naturali possibile, perché giustamente lavorando, quello che dicevo prima, in ufficio c'è appena posto, vado a fare passeggiate in campagna, al mare, in montagna. Però da un certo momento in poi hai deciso di strutturarla un po' di più questa passione, questa attitudine.
1: Sì, perché cominciava ad essere per me proprio necessario rallentare come ritmo e riappropriarmi proprio di uno spazio in natura dove c'è poco da decidere e molto da accogliere.
0: Bellissima questa definizione, poco da decidere e molto da accogliere, perché Tom giustamente mi fa segno, dice probabilmente c'è tanta decisione in passato e dietro tanta decisione poi c'è il momento dell'accoglimento e dell'apertura. Io devo accogliere i segni di Tom che mi dice che è arrivata la sequenza musicale. Simona, come vedi, Tom della regia ci interrompe sempre su più bello, lo farà spesso, però pausa per noi e musica per gli amici, ma a breve ripartiamo da questa tua definizione. Che dici?
1: Va benissimo, sono pronta.
0: Bene.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
2: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
2: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403 347 8272 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Hasta la vista, il salotto, condotto da Jerry.

0: la vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E sì, amici di Hasta la Vista, ci siamo ancora, sempre sulla vostra radio preferita. Quest'oggi Simona, protagonista di puntata, ci ha dato prima questa informazione preziosa, quella definizione che ha usato prima, che mi è piaciuta tanto. Vediamo se te la ricordi.
1: Assolutamente no.
0: No, ecco, ti pareva, come ero partito così bene. Quella dello stare in contatto con la natura, che accoglie.
1: Sì, che praticamente non si decide nulla di fatto quando si sta in natura, ma basta imparare ad ascoltare, perché poi piano piano ascolti quello che è intorno e impari a camminarti dentro e ad ascoltare te stesso.
0: Bellissimo, camminarti dentro è una cosa che avevo già sentito, ma me l'avevi detto giorni fa al telefono, mi sono emozionato, ho detto ok Simona, tu devi venire in trasmissione e ripetermi per gli amici in ascolto questa definizione, il camminarti dentro, perché per chi avesse perso il talk precedente, tu nel tuo quotidiano lavori in amministrazione, ma a un certo punto circa 6 anni fa hai sentito il bisogno di iniziare a stare un po' più in contatto con la natura.
1: Sì, okay. È proprio così.
0: E ti ricordi il giorno preciso in cui questo è accaduto? C'è stato magari un episodio, una molla, qualcosa che ti ha portato a dire da oggi in poi farò, che ne so, una volta a settimana o 2 volte al mese questo tipo di esperienza?
1: No, in realtà sì, c'è. Venivo fuori da un periodo in cui la mia salute ha vacillato parecchio, uh-huh. e anche, diciamo, il mio matrimonio, uh-huh. E quindi ho deciso di ascoltarmi un po' di più, perché uh-huh. ogni trasformazione passa per un ascolto attento, sì. E quindi ho cominciato a cercare di non tacitare quelli che erano i tumulti interiori, ma cercare di capire come si incasellavano all'interno di un respiro più ampio. Il respiro più ampio in un ambiente chiuso non lo riesci ad ascoltare, a sentire, a percepire, uh-huh. E quindi ho cominciato ad aprire le finestre, a guardare fuori, uh-huh. E ho cominciato a chiedermi perché avessi la necessità di stare dentro, e quindi ho cominciato a riprendere una camminata semplice intorno a casa. Io ho l'abitudine di camminare tanto, di prendere poco la macchina, uh-huh. Ogni giorno, okay. E accanto alla mia casa c'è tanto verde, e quindi okay. ho cominciato così. E okay. poi ho conosciuto delle persone che in realtà guidavano dei gruppi, e uh-huh. mi sono avvicinata con curiosità.
0: Ok, quindi da che era una semplice esigenza giornaliera, camminare, stare a contatto con la natura, a un certo punto hai deciso di farla diventare qualcosa di più strutturato, una sorta di abitudine settimanale per fare delle iscrizioni ben precise, con percorsi ben tracciati, insomma. Quindi,
1: sì, all'inizio sono stata guidata ovviamente da delle persone molto in gamba, che mi hanno avvicinato a questo sport, diciamo. Okay.
0: Il mondo del trekking,
1: il
0: giusto?
1: Mondo del trekking, okay. Il mondo dei camminatori, uh-huh. e poi è diventata proprio una necessità. Ho cominciato un paio di volte a settimana, e poi in realtà adesso prendo ferie per camminare, cioè, sembra assurdo, ma tutte i miei momenti liberi sono fatti di grandi passeggiate,
0: grandi evasioni, cioè, forse
1: la fuga.
0: Ma
1: cioè,
0: infatti,
1: una grande fuga.
0: L'ho stressato un po' tanto il concetto iniziale, no, dello stare al chiuso in amministrazione, perché sapendo di questo tuo desiderio immenso di stare a contatto con la natura, secondo me è anche un po' in contrapposizione al lavoro quotidiano, allo stare giornalmente in un ambiente chiuso con 4 mura, quindi è anche comprensibile che poi dopo tanti anni di lavoro uno voglia stare in un ambiente completamente diverso, all'aperto, respirare aria, verde, tutto quello che di bello può offrire un paesaggio, insomma, quindi ci sta. Ci sta. E hai iniziato quindi a frequentare dei gruppi di camminatori?
1: Sì, ho iniziato a frequentare dei gruppi di camminatori e ho conosciuto delle persone molto molto belle, uh-huh. perché poi le persone che vanno a camminare e a volte camminano in pieno silenzio e ti accorgi che la camminata diventa un passare attraverso te, e passano dei silenzi, cioè a volte cammini e quello che ti arriva è il silenzio dell'altro, non tanto quello che ti dice, quello che tace. E quindi è estremamente interessante quando non ascolti te stesso e ascolti il silenzio dell'altro, si crea una grande armonia.
0: Fantastico, ascolti il silenzio dell'altro. Uno dice, vabbè, vai a camminare, ti fai una bella chiacchiera, ti racconti, riempi quel tempo della camminata con una bella chiacchierata. Invece no.
1: Dipende dal tuo stato d'animo e dipende da chi ti avvicina, perché non è che cammini tutto il tempo accanto a una stessa persona. Ognuno ha i suoi ritmi, ognuno ha il suo passo, e la cosa importante che impari è proprio questa, ad ascoltare il tuo passo. E a volte ti si avvicina qualcuno che ha un passo più lento, un passo più veloce, e quindi ti sfiori solo e condividi quella frazione di secondo di silenzio, uno sguardo, e si va avanti. Ognuno, in realtà non è la meta quella che poi ti guida, è il percorso che fai insieme o da solo per arrivarci.
0: Quindi si sta comunque in gruppo, però c'è chi va più veloce, a passo svelto, che magari un po' più lento, e quindi si crea comunque questo, immagino, un serpente di persone.
1: Un serpente che poi appunto puoi decidere di accorciare o meno, ci sono dei momenti ovviamente in cui si sta tutti insieme, ma tu puoi anche decidere di metterti da una parte quando arrivi in un punto, come faccio io ad esempio. C'è chi fa le foto, io mi faccio la mia meditazione.
0: Quindi se tu sei troppo veloce, a un certo punto ti fermi e aspetti gli altri.
1: Beh, non si supera mai la guida, questo è il primo concetto basilare. Devi mai superare la guida, perché comunque ha la responsabilità del gruppo e di chi conduce. Però hai la possibilità in quel gruppo di muoverti con i tuoi tempi.
0: Ok, e la guida giustamente aspetta l'ultimo della fila con i suoi tempi.
1: Assolutamente sì, c'è un chiudi fila che garantisce che tutti si arrivi allo stesso posto.
0: Ok, quindi c'è il capofila e il chiudi fila.
1: Sì, perfetto.
0: Allora, queste file saranno lunghe di centinaia e centinaia di metri.
1: Guarda, dipende dalle escursioni. Ci sono delle escursioni molto semplici, a carattere quasi turistico o comunque storico, che vengono prese un po' d'assalto. E poi invece ci sono delle escursioni che sono un po' più particolari, perché magari più faticose, e quindi ci vanno meno persone. Io prediligo in realtà escursioni con poche persone, perché hai la possibilità di stare con te stesso, e se vuoi di conoscere in modo un po' più vero, reale, le persone che hai intorno.
0: Bellissimo, su questo ci torniamo, perché mi vengono in mente già delle domande. I brani scelti per il tuo momento flashback in 5 secondi, i titoli, e poi diamo la motivazione.
1: Allora, una è di Neil Young, fa parte della colonna sonora di un film interpretato da Julia Roberts, Mangia, prega e ama. L'altro è Quando sarò capace di amare, di Giorgio Gaber.
0: Li ascoltiamo, sono due, poi finito questo brano una sorpresa per te, quindi finito questo brano prima del secondo.

0: Alla fine, sono arrivata a credere in una ricerca che io chiamo la fisica dell'anima. Una forza della natura governata da leggi reali quanto la legge di gravità. La regola di questo principio funziona più o meno così. Se sei abbastanza coraggiosa da lasciarti dietro tutto ciò che è familiare e confortevole e che può essere qualunque cosa, dalla tua casa a vecchi rancori, e partire per un viaggio alla ricerca della verità, sia esterna che interna. Se sei veramente intenzionata a considerare tutto quello che ti capita durante questo viaggio come un indizio, se accetti tutti quelli che incontri strada facendo come insegnanti, e se sei preparata soprattutto ad affrontare e perdonare alcune realtà di te stessa veramente scomode, allora la verità non ti sarà preclusa. E allora...
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

ricordi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono

mostrare senza chiedere mai se siamo stati bene, e nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire

0: Pura poesia, amici, quest'oggi ad Hasta la Vista con questa scelta musicale di Simona. E poi vabbè, anche la sorpresa fatta dal nostro amico Tomo in regia, che dopo il primo brano ti ha aggiunto un pezzettino estratto dal film. Quindi, come vedi, Simona, insomma, le tue scelte musicali quest'oggi hanno fortemente appassionato l'amico Tomo in regia, che ci ha messo del suo.
1: Che ringrazio tantissimo, mi hai fatto emozionare, Tom.
0: Sì, devo dire, è stato molto bravo. So che ci ha lavorato un po' per estrapolare la clip, il dialogo. Partiamo dal primo brano per dare la motivazione del perché, amici all'ascolto, Simona quest'oggi ha deciso di raccontarsi, musicalmente parlando, con lo spazio flashback, con questi due brani. Perché?
1: Allora, quel brano è praticamente rappresenta il momento forse più alto di Neil Young nella sua introspezione e nella ricerca di se stesso. Lui effettivamente sta cercando un cuore d'oro ed è quello che poi alla fine io mi domando ogni volta: ma ci sarà questo cuore d'oro effettivamente nelle persone che incontro oppure no? E devo dire che è un po' quello che auspico, no? Quello di incontrare qualcuno che abbia un cuore ancora puro da poter accogliere e per poter camminare insieme.
0: Ah, quindi torna anche questo concetto del trekking, qualcuno che venga a fare i trekking con te.
1: Ah, in realtà, sai, è una metafora, potrebbe camminare anche su strada, non è quello diciamo l'importante. L'importante è la condivisione della direzione, direi.
0: Usando una tua metafora, qualcuno che sappia camminarti dentro verso una meta che sia proprio il centro del tuo cuore.
1: Assolutamente sì, qualcuno che sia in grado, e qui mi aggancio al secondo brano.
0: Aspetta, prima di arrivare al secondo brano. No? Ma la clip che abbiamo sentito alla fine del primo brano è tratta dal film?
1: È tratta dal film.
0: Com'è? Mangia, bevi e dormi, no?
1: No, no? Mangia, prega e ama. Okay. Ed è tratto da un racconto autobiografico di una donna che a un certo punto si separa e decide di andare a capire a che punto è nella sua vita, a fare una ricerca esistenziale, e sceglie tre paesi: uno è l'Italia, e poi va in India, e in Italia impara a mangiare. Okay. E quindi diciamo che comincia a riassaporare l'approccio alla vita, diciamo ai piaceri

0: proprio basilari, no? Okay. Quelli essenziali.
1: Sì.
0: Poi va in India e quindi invece fa una ricerca spirituale e quindi è completamente dedita a questo tipo di analisi di se stessa.
1: Caspita.
0: Però diciamo che comincia a dimenticare dov'è l'equilibrio. E poi c'è la terza parte va in a Bali e lì incontra, si incontra diciamo l'amore, e però deve rinunciare a un equilibrio che ha in qualche modo faticosamente raggiunto, e capisce che l'equilibrio è qualcosa che è in divenire costante, e fa la scelta di non proteggersi e provare di nuovo.
1: Mamma mia, emozionante sentirtelo raccontare il film, perché già le tre parole fanno intendere qualcosa, ma di non troppo chiaro. Infatti io l'avevo associato come mangia, bevi e dormi, ma insomma, cioè, quello sarebbe il film preferito di Tom, secondo me.
0: Anche secondo me.
1: E forse in parte anche il mio. Invece no, molto più intensa e profonda, insomma, la motivazione del film. Infatti il dialogo che abbiamo sentito prima è significativo, quindi bello veramente che sia di buon auspicio per i nostri amici all'ascolto, e magari anche per te, perché se hai scelto questo film in qualche modo un po' ti identifica.
0: Assolutamente sì, mi rappresenta o comunque rappresenta una parte della mia vita che ancora sta, diciamo, che sto ancora vivendo.
1: Okay,
0: ecco.
1: Tu sei nel mangia, nel prega o nel terzo?
0: Allora, diciamo che ho superato il mangia e il prega anche, e adesso sono alla ricerca di un nuovo equilibrio.
1: Okay, quindi siamo nella terza fase.
0: Sto iniziando la terza fase, speriamo di riuscire.
1: L'importante è che siamo nella terza fase e non nella terza età, perché insomma...
0: oddio, ci siamo vicini, eppure, cioè... per quanto mi riguarda.
1: Va bene, dai, per sdrammatizzare un pochino, è arrivato il momento di spiegare il secondo brano.
0: Beh, il secondo brano è molto legato al concetto precedente, perché comunque racconta di un amore maturo.
1: Ok.
0: E quindi cosa serve effettivamente per imparare ad amare? Noi diciamo tante volte, no, usiamo questa parola in modo decisamente improprio,
1: sì,
0: chiamando amore qualcosa che è assolutamente legato al tempo ed è fuggevole. In realtà, se davvero si ama, è qualcosa di molto più profondo, no? Si arriva a mantenere se stessi e la propria individualità, però desiderando che la persona che hai accanto ci sia, manifesti la sua presenza senza essere però invadenza. Ed è l'amore maturo, ed è quello che comunque dovremmo tutti prima o poi provare nella vita, credo.
1: Sì, imparare a vivere questa forma di amore, provarlo per poi saperlo anche donare e condividere, perché poi noi siamo fatti del nostro passato, e l'amore che abbiamo ricevuto magari lo possiamo solo trasmettere agli altri. Magari, ecco, come poi nel tuo caso, spero di non spoilerare nulla, anche in quanto mamma, quindi insomma il classico amore materno, sano, protettivo, ma che sia di guida, perché poi uno lascia andare e le persone, soprattutto i figli, fanno il loro percorso.
0: Sì, quello è un amore decisamente puro, piuttosto viscerale, direi, e la cosa più bella che impari, perché si cresce con i propri figli, è proprio quella di... capire che puoi veramente soltanto tracciare i primi passi in un sentiero e rappresentare poi qualcosa che ci sia sempre come sostegno, ma solo se loro vogliono esserci e tornare.
1: Certo, è vero, si vede che fai trekking, perché mi hai parlato con termini proprio, cioè tracciare il sentiero.
0: Beh, ma è una delle mie passioni, lasciamelo fare, dai.
1: No, ma proprio un linguaggio, mi piace, perché uno poi nel linguaggio quotidiano usi tutti i riferimenti possibili che riguardano la passione. Se no, se stiamo sul discorso lavorativo, avresti usato la metafora del calcolare qual è la radice quadrata del sentimento.
0: No, cioè, potrei essere più poetica, ma in questo momento davvero non mi viene, sono piuttosto effervescente, quindi ti parlo così come viene.
1: Mi è piaciuta la metafora del trekking. Senti, sul secondo brano abbiamo finito, c'è da dire altro?
0: Che adoro Gaber, ma questo è, insomma, mi piace, perché trovo che i suoi testi siano delle vere poesie. Io adoro la poesia e quindi devo dire che, al di là dell'aspetto musicale, mi piace tantissimo ascoltare il testo, mm-hmm. il ritmo del testo e delle parole.
1: E ripartiamo proprio da qui, perché tu con le parole hai una certa familiarità. Ma amici, non vi diciamo altro, rimanete lì perché Hasta la Vista continua. A tra poco.

0: Basta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: E come sempre diciamo, amici, la musica del momento, grazie al nostro amico Tom in regia, brani sempre diversi, attualissimi, ma come attuale il racconto che ci sta facendo quest'oggi Simona qui in trasmissione. Come va d'emozione, Simona? Ti trovo molto più a tuo agio.
1: Assolutamente, mi sto divertendo tantissimo, spero di non annoiarvi.
0: Ma assolutamente no, non annoi me, non annoi Tom, non annoi gli amici in ascolto, anche perché ci stai raccontando di te, della passione per il trekking che ti è nata fortemente circa 6 anni fa, anche di questa cosa di come funziona il passo, il ritmo, i gruppi, così. E tra un po' parleremo anche di un'altra tua passione che riguarda le parole, ma ci arriviamo strada facendo, passo passo, cammino cammino. Quindi ci avevi raccontato in un talk precedente che a un certo punto ti sei messa in contatto con delle persone che fanno questo di mestiere, quindi che organizzano proprio dei trekking, delle escursioni, e quindi 1, 2, 3, a un certo punto che è successo?
1: A un certo punto questa passione è diventata per me fondamentale, quindi ho deciso di fare dei corsi e ho preso già, diciamo, una prima attestazione per condurre anch'io delle persone in natura. Uh-huh. E adesso sto studiando per prenderne un'altra, e diciamo che è un'avventura che io vorrei non finisse mai.
0: Eh sì.
1: E vorrei provare a far davvero vivere le emozioni e la passione che io ho per questa esperienza, la vorrei davvero condividere con le persone che per me sono importanti.
0: Uh-huh. Ma per far comprendere anche noi, i nostri amici in ascolto, come funziona il tutto, perché uno immagina, vabbè, fai il trekking, esci, fai l'escursione, la passeggiata e lì finisce. Invece no, perché c'è tutto uno studio sui percorsi. E poi quello che hai detto poc'anzi, vorrei farlo arrivare bene ai nostri amici all'ascolto, questo fatto che ci sono degli istruttori, delle persone formate che sanno organizzare anche un certo tipo di uscite, di escursioni.
1: Assolutamente sì. Diciamo che non ci si può improvvisare, perché la sicurezza delle persone è la cosa più importante. Uh-huh. E c'è tutto uno studio, in realtà parte tutto da quello che ti emoziona, perché solo attraverso quello che tu provi puoi diciamo avvicinare gli altri. Uh-huh. A quello che proponi.
0: Okay.
1: E quindi lo studio, come ti dicevo, inizia dall'ascolto. Quindi io mi guardo intorno e dico: mi piacerebbe davvero andare a scoprire un angolo che non ho ancora visto.
0: Uh-huh.
1: E quindi comincio a studiarlo prima su carta, comincio a tracciare diciamo un itinerario, penso. Okay. Alle persone a cui posso ovviamente rivolgermi, no? Quindi.
0: Okay.
1: Comincio a pensare a determinate persone, a cosa si possono aspettare.
0: Uh-huh.
1: E poi vado proprio sul posto, vado a vedere se quello che avevo immaginato di fatto lo trovo, e faccio delle variazioni magari anche sul tema, no? Perché devo cercare i punti di fuga, devo capire dove far fermare le persone, dove.
0: Okay.
1: È bello stare.
0: Quindi non è solo partire dal punto A per arrivare al punto Z, ma bisogna proprio creare il percorso anche pensando alle difficoltà dei singoli partecipanti, perché se fosse, per dire, una situazione troppo complicata, uno ha le prime armi e non ci arriverebbe a meta.
1: Assolutamente sì, infatti si fanno escursioni di vario tipo. Uh-huh. e poi non è mai soltanto il camminare.
0: Uh-huh.
1: Io è proprio un godere insieme di un'esperienza, e quindi i miei trekking non sono soltanto passi.
0: Uh-huh. Sono anche dei silenzi, perché mi sa che tu prima sottolineavi l'aspetto dell'ascolto silenzioso dell'altro.
1: Sono anche dei silenzi, ma sono anche dei momenti di grande condivisione. Ci. Uh-huh. Si presenta quando, io mi presento quando comincio il trekking. Uh-huh. Cerco di ricordare i nomi di tutte le persone che sono lì con me per condividere questa esperienza, e poi alla fine di questa esperienza faccio sempre o quasi sempre un cerchio di condivisione per capire com'è andata, che cosa si è aspettavano e che cosa emerge. E poi, siccome l'hai detto prima, mi piace tantissimo giocare con le parole, chiedo ad ogni persona di lasciarmi una parola. Questo è un regalo che loro mi fanno.
0: Ah.
1: E attraverso queste parole le assembliamo insieme, e in realtà ci salutiamo con un pensiero che è fatto di tutte le parole che ci siamo scambiati, o dei silenzi.
0: Ma dai.
1: E le pause sono sì, le punteggiature sono i silenzi.
0: Bellissimo. Questa cosa ti è uscita così, l'hai presa da ispirazione da qualcosa che hai vissuto, che hai letto, che hai visto?
1: No, questa cosa mi è venuta così, perché in realtà credo che la cosa importante sia capire cosa sia rimasto di quell'esperienza.
0: Uh-huh.
1: Serve alle persone che l'hanno fatta con te. Uh-huh. E serve a te per avere proprio un ritorno di quello che è stato, perché.
0: Certo.
1: Io posso avere la mia percezione, ma potrebbe essere assolutamente distante.
0: Uh-huh.
1: Da quella degli altri.
0: Certo.
1: Al di là della contentezza, e quando qualcuno deve pensare a una sola parola, non a una frase, a una
0: parola.
1: È vero,
0: una sola parola, una e solo una.
1: Una sola parola è l'elemento, l'emozione che resta di quel passo fatto insieme.
0: Certo, certo, perché poi ognuno deve trovare la sua parola. Ma può capitare che due usano la stessa parola?
1: Guarda, lo sai che in tutto questo tempo non mi è mai capitato?
0: Dai, tutte anche parole diverse.
1: Tutte parole diverse, anche perché ci si guarda, ci si siede proprio intorno in cerchio e ci si guarda in viso. Io in realtà faccio anche della meditazione a volte nei miei trekking e ci passiamo una candela, e quella candela è una sorta di illuminazione, è un'emozione condivisa. Sì. E nel momento in cui tu passi questa emozione all'altro, è come se gli dessi il coraggio di esprimere profondamente se stesso, no? È proprio metaforico questo, cioè io ti passo il testimone.
0: Guarda, io sono sicuro che se dovesse venire Tom a fare un'escursione, un trekking con te, la parola già ce l'ha pronta.
1: Mangia!
0: No, a parte sì, fatica. Io sono sicuro che Tom, con la panza che c'ha, la prima cosa che direbbe a fine trekking, che fatica, anzi ne mette due di parole, che fatica.
1: Io me ci sta.
0: Certo. Perché, ma c'è una durata, no, non c'è un tempo, un limite, che ne so, 3 chilometri, 10 chilometri, anche quelli cambiano di situazione in situazione?
1: Assolutamente sì, vabbè, mediamente comunque si sta insieme 6-7 ore con le persone, ovviamente non si cammina tutto il tempo, ci sono delle pause da rispettare, poi a seconda dell'itinerario ovviamente si fanno delle scelte diverse. Le persone che vengono solo per conoscere altre persone, perché c'è un mondo variegato rispetto a...
0: Dice, vado lì, faccio il trekking, conosco qualcuno, magari mi rimorchio una.
1: Può succedere, può succedere.
0: Ah, ti rimorchia pure?
1: Sono quasi tutte donne, quindi gli uomini sono facilitati.
0: Ah, certo. Allora Tom lo vedo già pronto. Adesso penso che nel talk successivo, anzi prima del talk successivo, ti chiederà riferimenti per potersi iscrivere magari.
1: Assolutamente, gli lascio il numero così.
0: Perché lo vedo molto propenso, ha fatto un sorriso a 360 denti. Vedi, è già pronto con la sequenza musicale, pensa l'anticipazione di qualche secondo, proprio perché così è già pronto col taccuino per prendere i riferimenti. E vabbè, e a proposito di taccuino, poi parleremo di un'altra tua grande passione, ma non te lo chiedo adesso perché lo so che sei pronta a raccontarlo. Amici, ve l'avevo detto, una puntata molto frizzante quest'oggi con Simona, ma rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista continua.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Hasta la Vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: Amici a microfoni spenti, non avete idea di che cosa è accaduto, perché Tom si è preso tutti i riferimenti per organizzare un'escursione, una passeggiata o trekking con te, cara Simona. Quindi preparati, perché lui c'ha, già te lo dico, c'ha il fiato corto. Poi non è abituato a camminare e gli viene fame dopo neanche un'ora, e quindi mi sa che con Tom di soste ne dovrete fare tante.
1: Va bene, prepareremo un percorso adatto.
0: Eh sì, assolutamente. Infatti la domanda, usando Tom come metafora, è sulla capacità di preparare, come ci stavi raccontando nel talk precedente, i vari percorsi in base al gruppo, ma soprattutto in base anche all'ambiente circostante, perché ci sono dei livelli secondo me molto complessi, delle escursioni estremamente difficili e magari altri decisamente più semplici. Quindi anche la scelta del percorso è tarato secondo i partiti. Anzi, come funziona? Prima
1: funziona al contrario. Funziona al contrario, nel senso che tu scegli un percorso e immagini chi sarà attratto da questo percorso. Okay. Ed è divertente anche creare tutta la descrizione, no? È una sorta di attesa rispetto a quello che potrebbe essere una sorpresa per chi arriva. Chiaramente noi non possiamo accompagnare, almeno io non posso accompagnare persone in alta montagna, perché non sono una guida alpina.
0: E quindi già nel caso della montagna serve la guida alpina.
1: Assolutamente. E quindi si possono fare dei percorsi turistici, quindi abbastanza sempre in natura, ma comunque più tranquilli, adatti a delle famiglie o comunque a persone che si stanno approcciando per la prima volta al trekking, e poi invece delle altre che sono un po' più performanti, per persone un po' più allenate
0: e che hanno un po' più di esperienza, che magari lo fanno da un po', anche perché immagino è un po' uno alle prime armi, magari non c'è neanche l'attrezzatura giusta, le scarpe, perché poi penso che
1: non si accettano le persone senza scarpe adatte, quindi diciamo che nella locandina che descrive l'evento viene proprio indicato tutto quello che è occorrente, e è proprio compito dell'accompagnatore quello di verificare che le norme di sicurezza siano assolutamente rispettate.
0: Certo, per questo infatti si studia come istruttore, cioè nel senso che non basta essere appassionato di natura per organizzare un gruppo e portarlo a fare un'esperienza fuori, perché ci sono anche delle regole di comportamento, anche di gestione del gruppo.
1: Assolutamente sì, devi avere una grande capacità empatica, ma comunque una grande assertività, perché poi le decisioni a volte anche impopolari le devi prendere e quindi
0: mi fai un esempio di decisione impopolare, perché adesso io immagino la situazione proprio del gruppo, una situazione che può capitare, che una brava guida come nel tuo caso riesce a gestire, che ne so, decisioni di quanto fermarsi o...
1: Ma guarda, mi è capitato ad esempio, io adoro fare i cammini, quindi sono diciamo delle passeggiate di più giorni con lo zaino in spalla e mi è capitato di dover rinunciare a una tappa per la sicurezza delle persone, perché magari il tempo non era assolutamente adeguato e questo può creare malumore, perché ci sono persone che hanno delle aspettative, cioè nella descrizione del cammino loro si documentano, no? Magari sono camminatori già più esperti e volevano assolutamente andare avanti e lì devi essere bravo ad accogliere, perché comunque è la loro stessa, diciamo, delusione e anche la tua, no? Perché tu vuoi condividere quel paesaggio che sai, che hai visto, e sai che invece non puoi farlo, perché la sicurezza deve andare prima del resto, prima dell'emozione. Certo. E quindi si va a volte anche in un contraddittorio che deve essere un contraddittorio di crescita per te, perché devi essere deciso nel momento in cui dici no, la guida sono io, e in questo, o comunque la mia responsabilità è quella di mettervi in sicurezza, e anche diciamo una maturità da parte del gruppo, perché il gruppo poi alla fine tende a fare pressione, quindi
0: è vero, perché loro sono tanti e tu sei da sola e quindi devi riuscire a fare muro.
1: Diciamo che la difficoltà più grande è proprio quella di ricordarti sempre di essere umile e di accogliere le rimostranze, che hanno comunque la loro ragione, ma di spiegare i motivi per cui prendi una decisione.
0: Certo, che non è contro di loro ma è a tutela loro, anche se la loro percezione
1: potrebbe
0: è quella...
1: essere il contrario, no?
0: Certo, quindi devi saper veicolare il giusto messaggio spiegando il perché una certa cosa magari non si può fare, e che anche per te è un dispiacere del fatto che non si fa, quindi. E non è semplice. Uno dice: vabbè, ti piace fare il trekking, organizzi il gruppo e vai. No.
1: Poi ci sono delle dinamiche, no, che sì, si creano nel gruppo, mm-hmm, perché comunque alcune persone si conoscono, altre no, quindi devi essere anche attento alle dinamiche che si creano, ah, in modo che tutti possano godere dell'esperienza e averne un ritorno bello, certo, piacevole, perché poi se le persone sono state bene, tornano a camminare.
0: Certo, certo. I gruppi mediamente da quante persone sono composte? Se c'è una regola minima, massima?
1: Allora,
0: media,
1: dipende un po' dalle associazioni, però diciamo che la buona norma è quella di non condurre un gruppo da soli con più di 10-12 persone. Mm-hmm. In realtà la cosa più bella è andare magari in due, mm-hmm, ad accompagnare le persone, quindi appunto, come ti dicevo, un aprifila, quindi diciamo l'accompagnatore che sta avanti, e poi quello che chiude, perché quello che chiude raccoglie anche un po'
0: le pecorelle sbarrite,
1: non solo, ma anche proprio le sensazioni delle persone che magari in quella situazione o non ce la fanno, certo, o vogliono magari rallentare. È molto interessante la dinamica quando sei avanti, sei il pioniere, no? E quindi conduci e sei pronto a guardare quelli che possono essere eventuali pericoli, perché poi puoi incontrare, non so, una vipera, mi è successo, o comunque delle altre cose, certo, in questa stagione capita. Uh-huh. E se stai dietro, in realtà
0: raccogli... il pastore tedesco vai a raccontare,
1: raccogli praticamente anche gli umori, no, certo, di chi comunque non sta nelle prime linee, quindi certo, è interessante.
0: Certo. Adesso sai che cosa dobbiamo raccogliere?
1: Cosa?
0: La terza scelta musicale che hai fatto, perché Tom della regia mi sta facendo segno che tra pochissimo, tra 20 secondi, arriva lo spazio dedicato a te, il terzo brano da te scelto, da dedicare eventualmente a qualcuno in ascolto, quindi cominciamo a parlarne.
1: Il brano che ho scelto è La cura, uh-huh, di Franco Battiato.
0: Sì. E a chi lo dedichi e perché l'hai scelto?
1: Lo
0: se
1: dedico,
0: si può dire?
1: Sì, certo, lo dedico a mia figlia Virginia,
0: che salutiamo.
1: Che salutiamo. Che sarà ovviamente molto contenta.
0: Poi c'è anche un altro figlio che salutiamo pure.
1: Salutiamo anche Edoardo, okay, certo, assolutamente. E la dedico a Virginia perché in realtà questa canzone io gliel'ho già dedicata, uh-huh, perché racconta proprio la volontà di esserci, di essere presenza. Uh-huh. E in realtà secondo me questa canzone la rappresenta, perché lei ha sempre avuto ed ha ancora oggi, uh-huh, una particolare attenzione e cura nei confronti delle persone che ama, e tende a stare sempre un po' dietro, okay, però è sempre pronta a sostenere, e soprattutto suo fratello, e questa cosa io gliela regalo proprio con tutto il cuore.
0: Bene, allora abbiamo in sottofondo lo spot, finisce lo spot e poi presentiamo il brano.
2: Dedicato a te, alla tua lucente armonia, solo a te.
3: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
1: Franco Battiato, La cura.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Hasta la vista, un programma immaginato.

saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.

0: Ma che strana coincidenza, guarda un po' l'amico Tom Regge, si è sbizzarrito quest'oggi perché tu avevi fatto una scelta nello spazio dedicato a te, che è andato in onda, presentato da te il brano di Battiato, ma a un certo punto Tom sapeva che tu realmente di brani quest'oggi ne avevi scelti quattro da un punto di vista narrativo, ma i vari spazi ne prevedono tre e quindi ti ha accontentato aggiungendo un altro brano tra quelli scelto da te, quindi l'ha messo nello spazio dedicato a te, quindi questo è il brano che Tom ha dedicato a te sapendo che erano dei tuoi brani preferiti.
1: Grazie Tom, grazie davvero.
0: Questo, quindi insomma, però visto che erano dei brani papabili scelti da te ed essendo un brano che tu a microfoni spenti ci hai detto ti rappresenta, perché l'avevi scelto tra i tuoi brani preferiti?
1: Perché parla di essere luce. Luce, e non c'è luce senza buio, e mi sembrava comunque, mi sembra che comunque sia estremamente pertinente per una trasmissione come questa.
0: Ok, quindi questa trasmissione dobbiamo decidere se luce o buio. Allora, secondo me Tom è luce e io mi sento un po' buio, viceversa, ma lo capiremo forse alla fine stagione, non lo so. Vabbè, la sto giocando ovviamente, grazie per aver associato il termine luce ad Hasta la Vista. Dimmi che era luce, dimmi che era luce.
1: È luce, assolutamente.
0: Meno male, meno male, meno male, meno male. Senti, a proposito invece di belle cose, l'abbiamo accennato vagamente nel talk precedente quando abbiamo dato un'indicazione sulle parole, sul taccuino, perché mi è giunta voce che tu, poi ci torneremo sui trekking, un'altra delle passioni che hai al di là del trekking è la scrittura.
1: Sì, mi piace molto.
0: E sta cosa da dove viene fuori, come nasce? È l'ispirazione che hai preso dalle tante parole che ti hanno restituito le persone che vengono a fare i trekking con te, o è una cosa che non c'entra niente, ce l'avevi già prima?
1: In realtà io ho cominciato a scrivere quando ero molto piccola, intorno ai 7 anni, però scrivevo dei piccoli racconti, delle piccole fiabe. Quando poi sono diventata mamma ho scritto tante favole per i miei figli con loro e quindi sceglievano i personaggi e insieme scrivevamo delle fiabe.
0: Ma dai, che bello! E quindi le fiabe ve le scrivevate da soli?
1: Da soli ed era bello perché comunque loro partecipavano attivamente e quindi venivano delle cose estremamente divertenti e molto rappresentative del loro sentire del momento. E in realtà io adoro la poesia, questo è, leggo molto, leggo tante poesie e ho cominciato a scrivere anche poesie quando ero più piccina e adesso le buttavo via, le scrivevo dove capitava e per me era una liberazione, era un modo per sentirmi, ma poi le lasciavo andare. E dopo, diciamo, qualche anno, saranno 2 anni, invece ho cominciato a raccoglierle e quindi utilizzo un social, diciamo così, per tenerne traccia, perché in realtà il mio modo di scrivere poesie sta cambiando nel tempo. E non ho uno stile estremamente strutturato perché mi piace che le emozioni vengano fuori così come sono, senza sovrastrutture.
0: Quindi non hai un tema che ti ispira, ma lasci che le parole escano da sole.
1: Lascio che le parole escano da sole, difficilmente rileggo quello che scrivo e la cosa più divertente è che non ho uno stile precostituito. E sono versi liberi in genere e lì è come quando, non lo so, hai un forte sentimento e hai necessità di condividerlo con gli altri. Ecco, io la vivo così, è un pezzettino di cuore che mi piace passare agli altri, come quando abbracci qualcuno e vuoi trattenerlo.
0: Quindi tu, anziché abbracciare, cosa che secondo me qualche volta fai, quindi in aggiunta all'abbraccio scrivi anche poesie?
1: Scrivo sì, poesie.
0: Ma hai una periodicità di scrittura, una al giorno, una settimana o quando hai l'ispirazione?
1: Allora, io sono molto prolifica, il che non so se sarà una cosa buona o no. Scrivo 1 o 2 poesie al giorno.
0: Una o 2 al giorno?
1: Poi tanto. Magari è tanto perché proprio non resisto e come vedi non ho difficoltà nel parlare e così nello scrivere è ancora più veloce.
0: Quindi tu scrivi proprio di getto, senza, l'hai detto prima, senza rileggere, cioè come viene viene?
1: Sì, e sto imparando piano piano, ogni tanto qualcosa la butto via perché dico no, magari non mi rappresenta. Sono quelle, cavalcare quell'emozione del momento, sentirti dentro quell'onda che ti prende e lasciare lasciarla poi andare, come l'onda che si infrange sulla spiaggia. Ecco, le mie poesie sono così, sono delle fotografie rese in parola.
0: Bellissimo, delle poesie, cioè delle fotografie rese in parola che diventano pura poesia.
1: Si prova a fare questo, non so se ci si riesce.
0: Stavo pensando adesso, ero un attimo sovrapensiero, perché pensavo magari dopo questa tua esperienza radiofonica potrebbe venire fuori una poesia, così potremmo dire che Hasta la Vista è stata anche oggetto di ispirazione per una creazione, una poesia.
1: Ma perché no? Certo, tutte le emozioni che vivo di fatto originano parole.
0: Bene,
1: dentro di me.
0: Perché secondo me accade spesso, ce l'hai fatto un po' intuire prima con le tue esperienze con i trekking. Secondo me dopo ogni trekking chissà quante parole, quante cose scriverai. Capita spesso?
1: Capita sempre, direi, soprattutto nei cammini, quando faccio dei cammini in solitaria e lì ti puoi ascoltare tanto, le parole fluiscono libere, e decisamente autentiche.
0: Ok, e adesso queste cose che scrivi, anche il risultato di queste esperienze in solitaria, che secondo me, apro parentesi, ci vuole anche tanto coraggio per affrontarle queste cose, perché non è semplice stare tanto tempo da soli in un'escursione che se tutto va bene, ok, ma se c'è l'imprevisto a chi chiami?
1: È il 112.
0: Sì, ho capito, io non avrei un po' di timore, però tu sei molto intraprendente e quindi buon per te che riesci ad affrontare tutto questo con una bella energia. Però mi piace che il tuo raccontarti poi lo condividi con i social, quindi a un certo punto probabilmente all'orizzonte si intravede anche l'idea di un libro. Ci hai mai pensato?
1: Allora, io in realtà mi vergognavo di esprimermi e di mettermi

0: Chiamato Dance Story, ci tuffiamo nella musica dance degli anni 90 per far risuonare ricordi sonori del passato. Quindi, sequenza Dance Story e noi torniamo tra poco. Hasta la vista, continua.
1: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story. Sweet.

0: La grande novità di questa edizione di Assa la Vista, Dance Story. Devo dire che ti è piaciuto Dance Story, Simone?
1: Assolutamente sì, un tuffo proprio nel passato.
0: Vabbè, questi erano i brani dei tuoi anni, un po' anche dei miei, di sì. Tom, di tanti amici in ascolto, perché insomma poi la dance degli anni 90 ha segnato veramente un'epoca. Alcuni artisti oggi si rifanno ispirando le loro creazioni musicali a quel genere lì, insomma, bello, bello. Mi ricordo i mitici Festival Bar, le mitiche compilation Hitmania Dance che ancora esiste, insomma, tanti bei ricordi. Ma torniamo a te e alla vergogna, quello che dicevi prima, l'imbarazzo che ci stavi raccontando dello scrivere, che a un certo punto però a forza di scrivere e mettere da parte hai deciso di pubblicare sui social i tuoi scritti giornalieri, e stavamo ragionando sull'ipotesi di un libro.
1: Allora, io in realtà su questa cosa non ci sto ragionando. Per il momento mi va bene così. Chi vuole leggere o prendere qualcosa di me lo può fare liberamente.
0: E come si fa?
1: Basta
0: cercarti sui social,
1: su Facebook, perché comunque sono ovviamente scritti lì.
0: Li possiamo dare i riferimenti social su Facebook se qualcuno vuole leggere un tuo scritto?
1: Il mio nome e cognome, okay. E quindi mi potete trovare come Simona Grossi, uh-huh. e trovate quello che scrivo. Non sono sempre orgogliosa di quello che scrivo, però anche qui bisogna passare per un'accettazione di quello che si vive, quindi quello che vivo lo scrivo. Poi magari ecco perché non lo rileggo, perché non mi piace tanto rimmergermi in qualcosa che già è evidenzia una foto di un attimo, così come non amo le foto da riguardare, non rileggo le poesie.
0: Ok, quindi le fai vivere,
1: le consegni, le fai
0: vivere in quel momento e poi vanno.
1: Sì, bisogna imparare, tu mi insegni a lasciare andare.
0: A lasciare andare, mi suona familiare questa cosa, come la dance degli anni 90. Lasciare andare, vabbè, la metafora che abbiamo raccontato prima dei figli, insomma i figli non sono di chi li fa, ma poi bisogna lasciarli andare, e lo dice uno che non c'ha figli. Ma torniamo a te, senti, a proposito ecco di percorso, camminare, lasciare andare, eccetera eccetera, mi piacerebbe tornare al volo, perché è una domanda che ho in testa da un po', se no proprio finisce il tempo e non te la faccio. Ma nei tuoi tanti decine, centinaia di trekking fatti in questi 6 anni, c'è un episodio, una situazione, un vissuto particolare che ti va di raccontare, un episodio, magari un aneddoto ai nostri amici in ascolto? Un posto che ti è rimasto nel cuore, un imprevisto, una cosa particolare che ti è successo?
1: Allora, mi è piaciuto tanto perché mi è stata data la possibilità di condurre, anche se non era ancora un accompagnatore, e per un pezzettino di strada, fare un po' di strada con un ragazzo non vedente, che poi mi ha avvicinato, diciamo, a un mondo per me molto importante. E devo dire che è stata un'esperienza estremamente formativa a livello umano. Sì. Mi ha lasciato davvero senza fiato, il senso iniziale di...
0: Ma perché correva?
1: Sì, perché era decisamente in gamba, in gambissima. No, in realtà senti addosso una responsabilità che poi di fatto impari a capire facendo i passi insieme, che è una responsabilità condivisa. Mm-hmm. E si crea proprio uno strano sodalizio tra te, che sei la voce narrante di quello che i tuoi occhi osservano, e chi in realtà si affida con estrema fiducia, con estrema fiducia e estrema attenzione alle parole che gli rivolgi. Io credo che sia stato...
0: E guidare una persona cieca in generale non è facile, ancora di più in un trekking che non è semplice anche per chi ci vede.
1: Assolutamente sì, però è una emozione così forte, così totalizzante, che ha determinato in me poi la volontà di continuare su questa strada, e anzi devo dire che sto cercando di creare dei percorsi per persone non vedenti e non solo. Io sono molto attenta alla disabilità, perché mi rappresenta, perché comunque a mio modo sono un disabile. Secondo me tutti siamo disabili, siamo meno abili in alcune cose. Vero. Io ho una estrema attenzione a questo e vorrei poter far provare quello che io sento alle persone che stanno accanto a me e condurre qualcuno che si affida a te e quindi fa il tuo passo me lo permette in modo più immediato.
0: Certo, la domanda, consentimi, perché adesso mi sto quasi emozionando dal tuo racconto, quindi nel mio stile, ma nello stile anche di Tom, fare la battuta cretina così. Senti, ma chi si fida, cioè chi si fa, mi sta venendo pure male la battuta, pensa quanto mi sono emozionato, chi viene a fare un'escursione, un trekking con te, soprattutto se si tratta di una persona cieca, come si fida di te? Ciecamente. Ecco, vabbè, amici, perdonateci la battuta banale, però insomma bisognava un po' cambiare il ritmo, perché no, ha detto una cosa molto bella, sto tornando seri, perché non è semplice in generale guidare qualcuno nella vita, ma quando senti proprio la responsabilità e l'emotività di qualcuno che cammina accanto a te, ma tu non sei solo la guida, sei i suoi occhi, sei il suo passo, sei la sua fiducia ed è anche uno scambio, come dicevi tu prima, reciproco.
1: Assolutamente, impari tanto di te in quel momento, perché all'inizio sei agitato un po' come qui, no? Quando ho cominciato.
0: Come la radio.
1: Come la radio.
0: Quindi è un trekking radiofonico.
1: Radio, assolutamente, ha la stessa emotività. Uh-huh. E poi in realtà ti lasci andare e quindi esce fuori chi sei e ascolti l'altro e cominci a capire chi hai accanto.
0: Quindi questo mi sa che è stato uno degli episodi che più hanno segnato il tuo cammino, il tuo percorso.
1: Hanno determinato in me la volontà di diventare accompagnatore.
0: Bene. Un percorso che ancora prevede diverse tappe, perché poi non si finisce mai di studiare, di imparare. E un percorso che ancora non hai fatto e che ti piacerebbe realizzare, sperimentare, perché io so che tu recentemente ne hai fatto anche uno bello impegnativo di 10 giorni in un luogo non facilissimo da raggiungere.
1: Meraviglioso, Aspromonte. Mi è piaciuto tantissimo, era tanto tempo che volevo farlo, dovevo farlo in compagnia, poi in realtà l'ho fatto
0: totalmente da sola, fatica immensa,
1: con un'amica che poi mi ha raggiunto però diciamo a condividere una parte di questo cammino e poi da lì è partita la voglia di farne altri.
0: Allora,
1: altri,
0: quello altri che vorrai realizzare ce lo dici nel talk successivo, anzi nella parte finale del programma, quindi ci pensi e poi ci sveli questo mistero, il segreto, il mistero di Simona.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Simone, aiuto. Lo spilorcio di Jerry, te l'ha offerto il caffè?
2: Assolutamente sì.
1: Oh, meno male. Oltre al caffè dobbiamo salutare e ringraziare gli amici della Panella che ogni settimana ci vengono a trovare qui in studio con il gustoso omaggio, e anche stavolta è accaduto. Quindi Simona, davvero grazie, perché così smentiamo questa leggenda che lo spilorcio di Jerry il caffè non lo offre mai. Detto questo, Simona, siamo in sigla, dobbiamo svelare il mistero che ti riguarda, il sogno, il trekking che vorresti fare che ancora non hai fatto.
2: Il prossimo trekking sarà un cammino che farò ad agosto a Santiago.
1: Ah, proprio tutto il cammino di Santiago?
2: No, farò la parte portoghese.
1: Ah, ok, perfetto, perché farlo tutto ci vogliono mesi.
2: Assolutamente, e che non ho per ora.
1: Certo, però in futuro inizi con un pezzo e poi magari...
2: Sì, vi aspetto tutti.
1: Bene, quanti chilometri sono?
2: Ma circa 160.
1: 160 chilometri di cammino. È tanto.
2: No, non lo è.
1: Non lo è, vabbè, per uno che non cammina come me è tanto. Comunque, questo cammino odierno al racconto, basato sul racconto di te, è giunto al termine. Mi dispiace perché c'erano tante altre cose che avremmo potuto raccontare di te, ma lo faremo magari in una prossima occasione, perché tu ritornerai a trovarci qui in studio. Sì.
2: Se non va annoiato abbastanza, sì, certo che tornerò. Io vi ringrazio.
1: Magari ci leggi anche qualche tua poesia.
2: Su questo possiamo metterci un attimo d'accordo.
1: Ecco, io te lo stavo per chiedere, però ho detto vabbè, dai. Comunque, Simona Grossi, sui social, Facebook, ci sono i tuoi iscritti, quindi magari sì, possiamo andare a spulciare qualcosina.
2: Grazie, grazie di essere stati con me, di avermi fatto sentire davvero a casa.
1: Eh sì, effettivamente ti sei raccontata tanto, più del previsto, eri emozionatissima all'inizio della trasmissione, però è andata molto molto bene. Tu sei soddisfatta, sei contenta?
2: Assolutamente sì, mi sono divertita tanto.
1: Quello è l'importante. Visto che mancano pochi secondi, saluti da fare?
2: No, saluto te, Jerry, e ti ringrazio per l'ospitalità e il carissimo Tom.
1: Bene, salutiamo i tuoi figli, al volo ricordiamo i nomi.
2: Edoardo e Virginia.
1: Bene, grazie anche a loro di averci ascoltato. Amici, grazie per essere stati con noi per questa puntata frizzantissima di Hasta la Vista. Noi tra 7 giorni ritorniamo, noi ci saremo, voi non mancate, ospite sempre diverso, stesso Jerry, stesso Tom. Cara Simona, adesso dobbiamo salutare gli amici in ascolto, ma lo sai come ci congediamo da loro?
2: No.
1: Con il titolo detto programma detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Simona!
2: Ciao Jerry, grazie ancora.
1: A te, ciao!

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Ciao amici, eccoci insieme alla bella puntata di Flashback Music Memories, appuntamento con il sound che ci ha fatto sognare, ballare, vivere. Anni 70, 80, 90 e 2000, bene in studio per voi Corrado Marescalco, si inizia alla grande.

È un singolo in apertura travolgente, scritto e interpretato dall'artista britannico Jack Jankel. Ha raggiunto la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot Dance Club Play nel 1982. Genere dance, disco electronic, tastierista e chitarrista della band di Ian Dury. Il brano all'ascolto Glad You Know You, 1981. Grande sound qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora siamo arrivati fino al 1996, momento in cui rispolveriamo questo grande successo di Neffa. Il suo vero nome è Giovanni Pellino, in arte Neffa. Il rapper italiano ha pubblicato questo brano nel 96 come primo estratto dal primo album in studio Neffa e i Messaggeri della Dopa, genere hip hop soul. Abbiamo il saluto amico di Emanuela.
1: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori, gli amici di Flashback Music Memories e soprattutto a Corrado Marescalco, il nostro DJ dei ricordi. Da Emanuela e da Sebi, da Brezzo di Bedro in provincia di Varese, un fortissimo abbraccio e grazie sempre per questo fantastico tuffo nel passato che ci riporta a melodie legate a ricordi come per esempio, per quanto mi riguarda, la mia infanzia di questi anni indelebili. Grazie sempre Corrado e veramente un abbraccio a tutti gli amici.

una pietra miliare del 1971 per John Lennon, Imagine. L'artista britannico l'ha pubblicato l'11 ottobre del 71. Salutiamo Daniela, Paolo, Emanuela e Sebi. È sempre Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2004 quando usciva questo fantastico brano di Marco Masini, L'Uomo Volante. È un brano musicale scritto da Giuseppe Dati e Goffredo Orlandi, vincitore del Festival di Sanremo 2004. Nella classifica campioni, la canzone di natura autobiografica affronta il tema del desiderio di paternità e la responsabilità della crescita personale, inclusa nell'on plan Marco Masini 2004.

Sono presenti anche a Flashback Music Memories anche i mitici Changes. 1980 e il progetto inizia nel 1979, naturalmente gruppo italiano, anche se ci sono componenti statunitensi come Luther Vandross e la collaborazione di Jax Fred Petrus. Il brano all'ascolto Lover's Holiday qui a Flashback Music Memories.

0: anni 70, 80, 90, 2000. Questo è un brano del 2010 per la voce fantastica di Gianluca Grignani. Pubblicato come singolo il 12 marzo del 2010, in seguito inserito nel long play romantico Rock Show. La canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Grignani. Si chiama Il più fragile. Abbiamo il saluto di Loredana.
1: Saluto agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Mariscalco.

Il mito vivente Michael Jackson con questo fantastico brano del 1996, si chiama They Don't Care About Us, una canzone scritta, composta e interpretata dal cantante statunitense, appunto, Michael Jackson, il 31 marzo del 1996 come quarto singolo dall'Long Play History, Past, Present and Future, Book 1 del 1995.

Allora amici, siamo ritornati con questo fantastico brano del 1973 dei Nomadi. È il terzo album in studio dei Nomadi, pubblicato nel 73 dalla Columbia Emi Italiana. Il disco segnò il

Il sound travolgente, quello in the music dei Deep Swing. Siamo arrivati al 2001. Michael Finer resuscita uno tra i più grandi successi classici di dance house. Naturalmente si chiama In the Music. Il brano esplode in modo devastante nel 2001, travolgendo dance floor e classifiche mondiali, entrando di diritto negli annali della disco house più belli di sempre. Il sottotitolo poi lo diciamo sempre noi quando ascoltiamo questo brano, Coast to Coast, da costa a costa.

0: dice.
1: Ok amici, grande sound, arrivano loro i mitici Ladri di biciclette. È un brano del gruppo musicale italiano presentato al Festival di Sanremo 1991, partecipa al Festival di Sanremo sezione campioni, incluso nell'album Figli di un do minore. Il brano è caratterizzato da una linea di basso walking tipica del loro stile funk, rhythm and blues. Appunto, Paolo Belli e Ladri di biciclette con Sbatti Ben su del bebop.

amici, siamo arrivati fino al 1991, nel momento in cui usciva questa perla per la musica dei Pearl Jam, si chiama Black. È il celebre brano dei Pearl Jam, incluso nel long play Tin del 1991. La canzone è nota per il suo intenso soliloquio su un amore perduto, è una delle più iconiche della band grunge di Chateau. Nel frattempo salutiamo il nostro amicone Corrado. Ciao, buon ascolto.

TV, flashback, music, memories, e in particolare all'amico Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

allora amici, siamo arrivati al 1999, il 24esimo album in studio del cantautore italiano Lucio Dalla, l'eterno Lucio Dalla, pubblicato appunto il 9 settembre del 1999 dalla Pressing genere pop, produttore Mauro Maravasi. Il brano all'ascolto è Ciao. Sempre Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore, anni 70, 80, 90, 2000.

0: Anni 80 usciva questo brano molto malinconico, ma fece il giro del mondo per quanto riguarda Black. Il brano si chiama Wonderful Life, noto per il suo tono malinconico ma pop, diventando appunto un successo internazionale. Il suo vero nome era Colin Vermecombe. Sempre il suono amico di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore, e adesso ascoltiamo il vocale di Gabriella.
1: Ciao a tutti gli amici radioascoltatori, un grazie particolarissimo al nostro super DJ Corrado Marescalco, che ci fa sognare in musica.

0: un brano fantastico, un brano oserei dire iconico di Renato Zero, pubblicato nel 1981. Il singolo è naturalmente Galeotto Fulcanotto, il retro è questo stupendo brano dal titolo Più Su, scritto da Renato Zero con musica di Dario Baldambembo. È considerato un inno alla speranza, alla crescita personale e alla capacità di superare le avversità guardando oltre le difficoltà.
1: Finché ci crederò.
0: Allora amici, noi abbiamo terminato anche per questa puntata di Flashback Music Memories. Vi lascio con Jamelia e Superstar 2003. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansonaire. My Chansonaire. Con voi Roberta Calce.
3: Eccoci qua al nostro nuovo appuntamento con My Chansonaire, insieme a me Roberta Calce, insieme a voi soprattutto artisti indipendenti e non solo, che diventate protagonisti di questo nostro appuntamento. Quattro artisti come sempre che vi propongo e poi una remember, ma iniziamo subito con Aeria, Non è tardi.

E parliamo di fortuna, un jackpot italiano che ha superato i 146 milioni di euro, diventando uno dei premi più alti al mondo. Beh, in pratica c'è chi controlla la schedina più spesso del conto in banca, il Super Enalotto da record. Ebbene sì, ha superato i 146 milioni di euro. Vorrei conoscere chi ha vinto tutti questi soldi. Mentre invece adesso vi faccio conoscere Marta, che ci propone Eco del Passato.

Che meraviglia, Piano City invade Milano, proprio nel mese di maggio, per tutto il mese centinaia di pianoforti spunteranno tra cortili, parchi e musei, praticamente puoi inciampare in un concerto mentre vai a prendere il caffè. Ma che bella questa cosa, complimenti, complimenti anche ad Amanda Vitale che ci propone Terra Mia.

Questo è il nostro appuntamento di My Chanson Air. Sapete che per diventare protagonisti non dovete far altro che mandarci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Alessandra Redaelli Fonseca, nome d'arte Odelin, che ci propone Amore Universal.

0: Eccoci qui all'appuntamento con la Remember Yesterday, come sempre. Facciamo il tuffo nel passato, quest'oggi lo facciamo con Shakira, Whenever, Wherever.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento della Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così arrivano i nostri saluti, presenti come sempre, puntuali. Eh sì, vi aspetto alla prossima puntata di My Chanson Air con me, Roberta Calce. E mi raccomando, non dimenticatevi mai di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
3: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà battere il cuore esplorando i sentimenti che restano, o meglio, i ricordi dei sentimenti che restano, anche quando tutto intorno cambia, anche quando a volte le storie finiscono. E da un lato avremo la malinconia pop di un fuoriclasse come Eros Ramazzotti e dall'altro l'energia graffiante, la determinazione delle bambole di Pezza, per avere così un po' un'impressione a tutto tondo di questa emozione, del sentimento che rimane. Iniziamo con il classico assoluto, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti del 2003, e se c'è un brano che descrive perfettamente quel retrogusto dolce amaro che ci lascia una storia finita, è questo. Eros qui non urla la rabbia, ma canta la consapevolezza. Ci sono momenti che, anche se sono passati, restano incisi dentro come tatuaggi. È un omaggio alla bellezza dei ricordi che non svaniscono mai. È una carezza per chiunque abbia dovuto dire addio a qualcuno portandolo comunque nel cuore. Ma come sempre a Musical Chatter ci piacciono le curiosità. E intanto dobbiamo sapere che questo brano ha una sua storia. Inizialmente Eros l'aveva scritto pensando a farlo eseguire ad Alex Baroni, ma poi appunto la scomparsa prematura del cantante ha cambiato i suoi piani e allora ha deciso di inciderlo lui stesso, mettendoci dentro tutta quell'emozione autentica che ci è arrivata ancora oggi, che sentiamo ancora oggi, e forse è proprio per questo che la canzone suona così vera e profonda. Poi c'è un record internazionale. Il pezzo non è stato un successo qui solo da noi, ma ha dominato le classifiche di mezza Europa e di tutta l'America Latina nella versione Una emoción para siempre. Oh, forse l'ho detto giusto. È uno dei singoli più venduti della sua carriera, confermando Eros come ambasciatore del pop italiano nel mondo. Non solo lui, ma sicuramente uno di alto livello e di molto apprezzato. Infine, una nota sulla produzione. Il brano vanta la firma di Claudio Guidetti, che ha saputo creare un arrangiamento acustico perfetto, dove la chitarra accompagna la voce nasale e unica di Eros in un crescendo che esplode poi nel ritornello. È musica che respira, senza troppi trucchi elettronici. E allora prepariamo i fazzoletti, ma anche il sorriso, Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.

Era un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Sfido chiunque a non aver canticchiato il ritornello, se non adesso, almeno una volta nella sua vita. E abbiamo sentito come la produzione anni 2000 sia ancora freschissima, è merito di una scrittura melodica che non invecchia mai. Ma, cari amici di Musical Chatter, siamo pronti per la seconda parte, per il lato B della nostra trasmissione. Cambiamo decisamente marcia, come avevo detto all'inizio, passiamo dal pop d'autore al pop punk più energico, perché ci aspettano le bambole di Pezza con Resta con me. Qui non c'è la rassegnazione del ricordo, ma c'è anzi l'urgenza del presente. Il brano è un grido rock, è una richiesta d'amore che non vuole fare giri di parole, diretta, potente e senza filtri. L'ispirazione del pezzo è tutta nell'attitudine di questa band milanese che da anni porta avanti la bandiera del girl power nel rock italiano. Resta con me racconta quella voglia di fermare il tempo, di aggrapparsi a una persona speciale in un mondo che corre troppo velocemente. È una cover, era una cover del celebre pezzo degli Stadio, ma le bambole di Pezza l'hanno completamente rivoluzionata, hanno preso la melodia originale e l'hanno, come si dice, pompata con chitarre distorte e una batteria che martella costante, l'hanno trasformata da una ballad romantica a un pezzo perfetto per saltare sotto il palco. Un dettaglio interessante riguarda anche la loro identità. Le bambole di Pezza sono state fra le prime band punk interamente femminili in Italia ad arrivare al grande pubblico. Con questo brano dimostrano che si può essere romantiche pur avendo le borchie e i capelli colorati. Ed è un contrasto che funziona benissimo e che dà al testo e al pezzo una forza nuova, più ribelle. Infine, ancora una nota sull'evoluzione della band. È tornata alla ribalta negli ultimi anni con una formazione rinnovata che, diciamolo, spacca. Hanno dichiarato di voler riportare il rock nelle orecchie dei giovanissimi. E Resta con me è il ponte perfetto fra la grande canzone italiana e la grinta delle nuove generazioni. E beh, diciamo che se volete convincere qualcuno a non andarsene, fargli ascoltare questa versione rock potrebbe essere molto più efficace di una scatola di cioccolatini. In conclusione di puntata, Sibiadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alle prossime e adesso alziamo il volume. Bambole di Pezza con Resta con me.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Di un aperitivo in musica? Su Mixcloud c'è Ape con Alex, il web party più bello di sempre, live il sabato alle ore 18 in compagnia di Alex DJ G e la sua selezione musicale. Collegati alla sua pagina, premi live per entrare ed il gioco è fatto. Ape con Alex, l'aperitivo con qualcosa in più.

0: Oggi ho davvero avuto paura di non riuscire ad andare in onda. Me ne sono successe di tutti i colori, però siamo qua, ci siamo, siamo partiti puntuali alle ore 18. Buonasera a tutti agli amici di Radio Studio Potenza, buonasera a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano in diretta su Radio Studio Web Torino. Io sono sempre il vostro Alex DJG, che puntuale porta la vostra musica il sabato alle ore 18. In telecamera le nostre super madrine della puntata, Marina e Simona. Ciaone Marina e Simona.
1: Ciao.
0: Fantastica.
1: Sono insieme.
0: Allora, siamo pronti per fare questa bella carrellata di musica che mi avete portato. Voi purtroppo non potete stare con me fino alla fine della puntata, perché come sapete ci sono anche persone che lavorano nel weekend. Allora, si può partire, facciamo il secondo gradino di questa bellissima puntata, arriviamo fino al primo brindisi con voi, poi ci salutiamo, io proseguo con la vostra bella carrellata musicale.
1: Grazie.
0: In arrivo il grande Zucchero Sugar Fornaciari, direttamente da Sanremo 1985, penultima in classifica, ma non per quel che riguarda il gradimento.

0: Allora salutiamo subito il nostro Jürgen che è dalla Germania.
1: Wow. Oh, ciao Jürgen! Sì. È un piacere conoscerti.
0: Dalla Germania dice: voglio vedere anche la Little Woman dietro il microfono. Allora, Simone e Marina, grazie. Noi ci conosciamo da tanto tempo. Grazie per aver partecipato a questa iniziativa musicale che ho creato 2 anni fa, Condivisione Musicale. Quindi si parla di anni 80-90. La vostra playlist mira, diciamo, su quel periodo. Simona,
1: la nostra gioventù.
0: Simona, i tuoi ricordi degli anni 80?
1: Bah, sono tantissimi. Prevalentemente dal mio paese, da Sommariva Bosco, dove noi giovani ci trovavamo nella piazzetta, non vedevamo l'ora di uscire alla sera. E poi di lì in poi è iniziato il mio percorso, gli anni 80, proprio quando ho iniziato la scuola superiore, nonché l'alberghiero di Mondovì, dove ho passato degli anni bellissimi. Poi ho avuto la fortuna e sfortuna di stare in collegio, quindi lì si sono create altre amicizie, anni fantastici. Io dico sempre ai giovani di adesso che noi siamo stati davvero fortunati.
0: Sì, sono gli anni più belli, perché
1: per me sì.
0: Sì, sì, ma sono per tutti gli anni, sì, più belli. C'erano, sì, le chimiche giuste, era tutta un'evoluzione, quindi
1: sì.
0: Marina, i
2: prego,
0: tuoi anni 80.
2: Sì, gli anni 80 anche noi ci trovavamo al chiosco, il chiosco Bra, sinceramente, e Simona quando poteva ci raggiungeva, poi si stava lì fino a mezzanotte, poi si andava a ballare, si faceva nottata.
0: Dove si andava a ballare, ragazzi?
2: Ma noi andavamo al Barcellona.
1: Sì, ma prima
2: ancora, sempre ad Alba, l'XL,
1: altro mondo,
2: e l'abbiamo fatte tutte.
1: Canning,
2: sì,
1: al martedì. No, non andiamo al martedì al Canning.
2: Al Canning,
1: no,
2: al martedì c'erano le band.
0: È mercoledì, ragazze.
2: Noi anche al
0: martedì andavate.
2: C'erano le, sì, band, musica dal vivo.
1: Cioè noi facevamo tutta la settimana.
2: Sì, noi eravamo proprio po'
1: l'unico al lunedì.
2: È proprio vero, però quella musica, bene, lì era
0: altri periodi.
2: Sì, altri periodi.
1: Veramente altri periodi.
0: Allora continuiamo con la vostra musica. In arrivo la bravissima e stupenda, indimenticabile Madonna, con la bellissima La Isla Bonita. Ritroveremo Madonna anche più tardi nella vostra playlist. Mi raccomando, preparate il vostro aperitivo, che tra pochissimo si brinda.

un salutone a tutte le persone che ci stanno ascoltando e vedendo sul canale Mixcloud. Mi sono dimenticato prima all'inizio della diretta, ma ero preso, diciamo, nelle mie vicissitudini di questo sabato pomeriggio un po' sfigatello, però insomma siamo riusciti a portarla a casa, ragazzi. Saluto anche tutto il mio gruppone Pam Pam The Valium, che so che mi sta ascoltando. Tra pochissimo iniziamo a fare i saluti di questa bellissima chat. Risalutiamo gli ascoltatori di Radio Studio Web Torino. Salutiamo Lamberto e Antonio anche. Salutiamo Gianni e tutta Radio Studio Potenza. Ragazzi, potete ascoltarci nelle frequenze modulate di 87.6, 96 e 100 e 106.8 nelle zone di Potenza e provincia. Copertura DAB su tutta la Basilicata, Salerno e provincia. TV digitale terrestre sempre sul canale 235 per quel che riguarda lo sport, e per quel che riguarda la radio, la musica e tutto il resto, canale 244 su Radio Studio TV. www.radiostudioweb.it per ascoltarci nella sede di Potenza, www.radiostudioweb.com se volete ascoltarci dalla sede di Torino, per la Digital TV su internet www.radiostudiotv.it. Abbiamo anche un compleanno, ragazze, da festeggiare oggi. Ma abbiamo anche tanta musica da continuare ad ascoltare. Dalla vostra lista arriva, dal 1983, il grande David Bowie in collaborazione col grande Nile Rodgers degli Chic. Esce nelle classifiche di tutta Europa e nel mondo la bellissima e unica Let's Dance. One,

0: Allora torniamo in studio. Voglio ancora fare una domanda agli ospiti di quest'oggi, Marina e Simona. Gli diamo microfono,
1: una domanda semplice.
0: Gli diamo, sì, sì, io voglio sapere, due ragazze come voi che hanno vissuto gli anni '80 con questa musica, come si confrontano oggi col panorama musicale odierno?
2: Che domandona.
1: Io ho un ragazzo di 17 anni in casa, quindi quando ecco, gli faccio ascoltare la mia musica e lui la sua, e c'è un abisso.
0: Riuscite ancora ad ascoltare la radio o vi affidate ai vostri bei CD, le vostre belle cassette?
2: No, io ascolto per via del lavoro che faccio eccetera tantissimo la radio, l'ascolto. E in effetti ogni tanto mi piace una canzone, ma non riesco ovviamente a sentire chi è, cos'è. Allora chiedo aiuto da casa. Io ho due cugini che sono più giovani di me e chiedo: ah, ma quello è Pinco Pallo, beh, carina. Però devo dirti che anche loro, nella giovane età, che sono uno sui 25 anni, l'altro 23, comunque ascoltano tantissimo anni 80 loro. Gli piace, gli piace.
0: Sei fortunata, quindi, sì, in famiglia. Sì, anche sì, tu, Marina, sì. Non riesci a stare attaccata alla radio.
1: No. Allora, innanzitutto noi a casa abbiamo tantissimi CD, noi CD li usiamo ancora, anche mio marito.
0: Che è qua, che non si vede, però abbiamo anche Riccardo in studio.
1: Quando ci siamo sposati, lui ha portato proprio da casa sua un cofanetto enorme di CD e tuttora funzionante.
0: Il suo pedigree musicale.
1: Esatto, esatto. E quindi è sempre un piacere mettere un CD,
0: Mannaggia. Sì, no, poi al giorno d'oggi.
1: Veramente.
0: Sì, allora, bellissimo. Ultimo brano, poi facciamo il brindisi e salutiamo Marina e Simone, le ringraziamo.
2: Grazie a te, okay. Alessandro.
1: Sì.
0: Arriva la grande voce di Whitney Houston. I wanna dance. La cantate voi, la scelta Marina, questo
1: sì,
0: pezzo.
1: Mi piace tantissimo.

0: Ragazzi, sotto questo bellissimo sfondo musicale della grande e unica Whitney Houston, è ora di fare il brindisi ed è ora di congedarci.
1: Sono
0: con voi.
1: Pronta.
0: Purtroppo vorrei
1: stare con voi. Mi dispiace tantissimo.
0: Ma guarda,
1: un'esperienza bellissima quando
0: cambierai lavoro, Simona, verrai tutta la sera qui.
1: Volentieri, fino
0: alla fine.
1: Faremo le ballette.
0: Prima di fare il brindisi, voglio sapere chi ha scelto il vinilone finale. Vasco Rossi ogni volta.
1: L'hai scelto tu? Sì,
0: ok, allora quest'oggi forse per la prima volta una canzone italiana chiuderà l'ape con Alex in vinile.
1: Wow.
0: Quindi musica analogica direttamente da Vado al Massimo, ok?
1: Vale.
0: Allora,
1: benissimo Ale.
0: Ci sono tante persone che vi salutano. Io non ho ancora avuto tempo di
1: Noi salutiamo tutti i nostri fans.
2: È stata un'esperienza bellissima. Ale è bravissimo, veramente.
0: Bravo. Allora, alziamo il bicchiere a voi.
1: È meraviglioso.
0: Alziamo il bicchiere a voi.
1: Grazie
0: al vostro lavoro,
1: te,
0: alla vostra pazienza, alla vostra voglia di venire in trasmissione con
1: me.
0: Ringraziamo anche Riccardo che è venuto anche in background,
1: veramente.
0: Sta filmando il mondo, quindi un brindisi tutto per voi ragazzi, grazie.
1: Per te, Ale, grazie mille, grazie. Grazie.
0: Io continuo con la musica di Marina e Simona, mi sposto da una grande band, 1991, band di Michael Stipe, improvvisazione al mandolino che diventa una super hit. Stiamo parlando della grande Losing My Religion dei Ram.
1: Sì,

Allora eccoci qua ragazzi. Purtroppo sono dovuto andare via perché le persone lavorano anche nel weekend. E meno male. E meno male. Insomma, è stato un inizio col botto. Loro sono state emozionate. Erano emozionate ancora prima di incominciare la puntata. Ed è una cosa bella questa, perché la condivisione, l'emozione durante questa cosa è veramente un'arma micidiale per il successo. Allora io inizio a salutare piano piano tutte le persone che hanno iniziato a scrivere. Un ciaone enorme al nostro Jürgen che scrive: ciao cari amici, ciao Alex, bella musica per il sabato è sempre il benvenuto. Non vedo l'ora di distrarmi e sono curioso della selezione di Marina e Simone. Fai bene ad essere curioso Jürgen, perché ci sono brani veramente delicati e brani veramente forti. Brani delicati come questo dal 1984, primo singolo da solista dopo la storia con gli Wham per il grande George Michael, brano che lo consolida in tutto il mondo, sia come sex symbol che come voce affascinante, unica, emozionante. Inutile chiamarla, inutile descriverla, questa è Careless Whisper.

Saluto anche Iceman, il mio amico Gabriele, saluto anche Antonio e tutto lo staff di Area 30. Poi vi racconto un po' di cose molto importanti, molto interessanti.

Abbiamo sempre cavalcato gli anni 80 con la musica synth pop new wave, ma Simona e Marina ci portano oggi a spasso sempre in quegli anni, ma andiamo a toccare, diciamo, corde diverse, motivi diversi, goliardie diverse. Ve la ricordate questa? Direttamente dal Festival di Sanremo, un'icona musicale, un brano veramente sinonimo di divertimento, goliardia e spensieratezza. Spensieratezza. Mi si è inciampata la lingua.

0: Sono due hit sanremesi quelle che sono partite dai microfoni dell'Ape con Alex. La prima è proprio questa bellissima e indimenticata Gianna di Rino Gaetano. Bellissimo ritrovarla nel mio aperitivo. Seconda hit, 1985, arriva un giovanissimo, pensate, 14enne appena, un giovanissimo Luis Miguel, anche questo brano, non, forse non l'ho mai suonato, Jürgen sarà contentissimo, il brano iniziava così, iniziava con questa bellissima voce, chiara, giovane.
1: Il mondo davanti a noi. Viviamo nel sogno di poi.
0: Che bella!

su questo bellissimo brano del 1985. Mannaggia, ma quanto eravamo piccoli! Quanti anni avevate? Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino e Popolo di Mix Cloud del 1985. Vediamo un po' la media. Salutiamo e ringraziamo di nuovo la nostra Giusy per la super pubblicità. E poi tra pochissimo dobbiamo fare da parte sua un augurio speciale. Ma prima torniamo nel mondo del jukebox. Abbiamo ascoltato queste due perle italiane. Ascolteremo ancora qualche brano italiano tra pochissimo. Intanto torniamo in pista. 1987, la band pop funk di Sheffield, nata nel 1985. Questo è loro primo estratto, Living in a Box.

3 minuti al secondo Brindisi, eh. Rimanete incollati al vostro bicchiere perché Alex vuole brindare. Nell'ape con Alex bisogna sempre e solo brindare, essere sereni, felici, ascoltare grande musica, divertirsi e spegnere il cervello.

benvenuto al capitano della Cassa Emiliana, che tra pochissimo sarà lui il protagonista della Pecon Alex. Manca davvero poco, circa 2 settimane, dai. Ciao Scandus, ciao Angelo. Salutiamo anche la sempre presente Daniela. Un ciaone a Pupidani, un ciaone a Cagliari e a tutta la bellissima Sardegna. Alla posizione numero 11 della playlist di Simona e Marina fa di nuovo capolino la grandissima regina del pop. 1983, questa è la canzone che ha portato Madonna ad essere una cantante qualunque, a diventare proprio regina, leader assoluta nel suo settore. Che dire, Holiday, Madonna, 1983.

Allora, diamo il benvenuto ad Anna Sfari, che scrive un bellissimo messaggio in merito alla nostra onnipotente Madonna. Grazie Anna di essere con noi. Adesso è arrivato il momento, su questo bello sfondo musicale firmato Madonna Holiday, di fare la dedica di Giusy al suo figliotto Marco. Allora, 29 anni, un salutone a Marco Giannattasio, un saluto dal Vaticano e dallo Stadio Olimpico per la quale lavori nella security. Da parte di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, da parte di tutti noi di Mixcloud, di Pump on the Volume, auguroni, felice compleanno anche da parte di Alex.

Un ciaone gigante alla nostra Antonella, la protagonista della puntata della scorsa settimana. Abbiamo veramente ballato questo primo capitolo della musica degli anni Ottanta con la tua bella musica, quindi grazie per essere ancora con noi. Good vibes e un ciaone alla bellissima Calabria. Adesso arriva una vera e propria bomba alla posizione numero 12 e poi ragazzi si brinda, eh. Abbiamo saltato, siamo un minuto in ritardo, però lanciamo il disco e poi andiamo ad acchiappare il nostro bicchiere e lo alziamo. 1990, un singolo estratto da Violator, l'album, scusatemi, più bello forse, dei Depeche Mode, scritto da Martin Gore. Vinse, pensate, nel 1991 i British Award come miglior singolo. Questa è l'unica e inimitabile. Enjoy the Silence, loro sono i Depeche Mode, sono qui all'Ape con Alex con la musica di Marina e Simone.

E non si può fare l'aperitivo con Alex se non c'è il capitano dei cubi. Direttamente dalla bellissima città di Palermo, ladies and gentlemen, Mr. Fabio Delta DJ is inside. Ciao Fabio. Allora possiamo dire che siamo pronti per fare questo brindisi in ritardo, secondo brindisi. Vado a prendere il calice. Prima che cambi la traccia, buona musica a tutti ragazzi. Un cin tutto per voi, per gli ascoltatori dell'Ape con Alex. Allora, unica pillola dance da parte di Marina e Simona. È proprio quella che sta per arrivare. Con orgoglio la suono perché è un brano timbro, un brano simbolo dell'inizio del cambiamento della dance. Era il 1990 e arrivavano in Italia gli Snap. Questo è un sound terribile.

il bellissimo riff di Jocelyn Brown, indimenticabile, Love Is Gonna Get You, lavorato da Turbo B e gli Snap, un brano tipicamente dance di quel periodo. Siamo all'inizio degli anni 90, siamo veramente in una nuova era musicale. Dopo la Italo Disco arrivano queste influenze, arriva un disco cattivo, allo stesso tempo elegante, raffinato, un disco eterno, pieno zeppo di groove.

Allora continuiamo perché abbiamo ancora tanta musica da sentire. In arrivo due hit rock degli anni 80. Questa volta facciamo sul serio, iniziamo con loro, i grandissimi Guns N' Roses. 1988, brano, pensate, scritto di ritorno da un locale dove avevano fatto, diciamo, da spalla ad una band, canzone nata proprio sul pulmino che li portava a casa. Questa è l'immensa Paradise City, sul volume, sulle mani.

non scendiamo dal mondo del rock. Altra pillola, altro brano, altro successo, 1986. Lo abbiamo usato anche nelle nostre storie di Instagram e di Facebook. Un brano indimenticabile. La bellissima Living on a Prayer. Lui è Capitan Bon Jovi, che fa capolino alla posizione numero 15 della playlist di Marina e Simona. Ragazzi, ci hanno portato veramente della musica a 360, ecco. Scopriamo bene tutti i nostri meravigliosi anni 80-90.

sono arrivate, anzi mi è arrivata una bellissima foto di Silvia, quindi una, diciamo, dei componenti dei Mutanderos, che mi porta una bellissima immagine di un aperitivo. Quindi sul volume, ragazzi, un saluto a tutta Pietra Ligure.

ultimo brano rock in arrivo, sempre 1986. Questa è la band di Joy Tempest, un brano indimenticabile, riempipista, mangia soldi ai jukebox, l'unica indimenticabile, The Final Countdown. Mamma quanti ricordi!

Allora, rimaniamo noi, popolo piemontese, popolo degli intorni di Bra, Torino, diciamo Alba. Sabato 20 giugno, Controtempo Summer Festival, organizzato interamente da Area 30, quindi dai miei amici Antonio e Gabriele. Trovate tutte le info sul loro sito, sui loro portali YouTube, insomma ci sono tutte le info per passare una serata in compagnia della grande musica degli anni 80, direttamente con gli artisti degli anni 80, Sandy Martin, Alberto Camerini, The Twins, Inva Cattaneo e direttamente anche dagli anni 90 la grande Natalie Arsbay, The Sound Lovers. Quindi per chi ha già il biglietto ci vedremo veramente tra pochissimo, per chi invece lo deve ancora comprare, Area 30, cercate Area 30 ovunque e ci sarà tutto il necessario per potervi direzionare per l'acquisto dei biglietti. Ma ne ho ancora una di spoilerata e questa è grande grande.

Allora, torniamo a parlare di synth pop, di musica, diciamo, da ballicchiare. Arrivano i Bananarama, che hanno dato una seconda vita ad un pezzo straordinario degli anni 60, precisamente del 69, firmato Shocking Blue. Questa è la bellissima Venus. Pensate, un successo che ha avuto ancora più successo della prima.

Allora, ecco la seconda novità. Per la prima, diciamo, collaborazione tra il sottoscritto e Area 30, sta per arrivare un super evento. E tutte le persone che mi stanno vicino, comunque nel circondario del Piemonte, devono alzare bene le antenne, perché a Villa Rambaudi, il 28, precisamente domenica mattina, 28 giugno, arriva il primo Morning Club firmato Area 30 e Alex DJG. In una location spettacolare, unica, faremo veramente la differenza. Un mega Morning Club che partirà dalle 9:30, 10 del mattino e proseguirà fino verso le 15 del pomeriggio. Musica elegantissima, sound preciso, diciamo tutto, location meravigliosa, insomma sarà un evento importantissimo e sarà bello, bello grosso. Quindi vi voglio tutti presenti, ovviamente chi può venire, chi è troppo distante non lo posso pretendere, però tenetevi questa data a mente perché ci sarà davvero tanta, tanta gente per una domenica imperdibile. Arrivano anche i Morning Club qui in provincia di Cuneo e lo facciamo in grande stile con l'organizzazione di Antonio Gabriele di Area 30, che sono nel settore da tantissimi anni. E poi ci metto un po' di mio, vi porterò della grande musica internazionale per farvi passare una colazione e un aperitivo che non dimenticherete facilmente. E bravo il nostro Jürgen che scrive titoli così belli, pelle d'oca per la gioia. Grazie carissimo. Non hai ancora sentito niente perché arriva un altro re della musica italiana. 1981, settimo album, brani scritti dal grande Giancarlo Bigazzi, traccia fortemente synth, ricca di tastiere e atmosfere notturne, molto electro wave.

alziamo il bicchiere per l'ultima volta, poi rush finale fino al vinilone di Vasco Rossi. Tutto per voi ragazzi di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino.

0: pronti per il rush finale, ragazzi. Arriviamo lunghi quest'oggi, ma le ascoltiamo veramente tutte.
1: Vivere abbastanza.
0: Andiamo nel 1984. Oh sì, ragazzi, 1984, che anzi è nata la band nel 1984. Stiamo parlando dell'album The Swing. Loro sono gli In Excess e questa è la fantastica e stupenda Original Sin, puro stile anni 80.
2: You might know of the original sin.

la voce del grande Michael Hutchins, pensate, scomparso ormai dal 1997, sono passati tantissimi anni. Ma la grinta degli In Excess è rimasta con noi, assolutamente, come la grinta del grande Jimmy Somerville. Che martella questo, 1984-1985, prima posizione assoluta per i Bronski Beat, la meravigliosa voce di questo ometto

0: Salutiamo di nuovo il nostro Lamberto direttamente da Radio Studio Web Torino, che ci ascoltano in diretta, quindi un salutone di nuovo alla bellissima città di Torino e a questa bellissima realtà radiofonica. Mi scrive: grazie Alex, sto preparando una scaletta anni 70-80 tutta dance e ti ascolto. Il nostro esperto di musica reggae. Grazie Lamberto. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata della Pecon Alex. Abbiamo ancora un brano digitale e poi il bellissimo disco di Vasco Rossi che chiuderà questa super super live. Vi ricordo che la prossima settimana a Pecon Alex avrà l'onore di avere tutta la playlist, diciamo, indicizzata dal grandissimo Robby Ruini, DJ di fama internazionale, che verrà nel mio programma, ci farà un saluto in trasmissione e ci ha portato un playlist di dance dagli anni fino agli anni 80 fino ai giorni nostri da paura. Un onore davvero grandissimo averlo in trasmissione con noi. Quindi sabato prossimo non mancate, perché Ape con Alex torna in grande stile. Ultimo brano digitale di oggi, guardate un po' cosa vi portano. Marina e Simona, La Grande Nada, 1983, quarta posizione per la cantante toscana, un disco che la porta, diciamo, al cambiamento.
1: Sembra un angelo caduto dal cielo.
0: Un grande cambiamento.

0: con questo disco, vi dicevo, Nada passa da essere la ragazzina timida presente nei festival di Sanremo ad avere un'impronta più dance, più diciamo solista, più matura. Con questo Amore disperato si butta, diciamo, nel sound che ascoltavano i ragazzi negli anni Ottanta, ed è stato un successone eterno.
1: Quella volta lei l'ho persa di vista.
0: Ascoltiamolo ancora un po', poi arriva il disco.

Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo percorso musicale delle nostre amiche Marina e Simona, che ringrazio tantissimo di nuovo, anche se non sono più con noi, ma sono sicuramente all'ascolto. Ragazzi, che dire, arriva il grande Vasco Rossi, direttamente da Vado al Massimo, una delle più belle ballate di questo cantante, simbolo del rock italiano, che ha scritto veramente pagine e pagine di grande musica. Per voi la bellissima ogni volta, e poi arrivano i miei saluti ufficiali. Questo è il suono del vinile, il suono dell'Ape con Alex analogico, ed è il regalo che tutte le puntate faccio a voi ascoltatori.

Allora vi leggo questo bellissimo messaggio di Jürgen. È stata di nuovo più di un'ora fantastica con la musica più bella. Grazie Marina e Simona per questa selezione, un regalo per le orecchie, e grazie ad Alex per la presentazione e a tutti quelli che erano di nuovo presenti. Voi siete i migliori, comunità fedele. Io ringrazio Jürgen, ringrazio tutti voi che mi ascoltate sempre. Siamo arrivati quasi alla fine di questa bellissima stagione 2025-2026. Tante emozioni, abbiamo ancora un po' di appuntamenti, poi a giugno andiamo in vacanza, orgogliosi del viaggio che abbiamo fatto. Un grazie anche al nostro Scanduz che scrive: grazie per questo fantastico sabato, una grande playlist, puoi dire. La chiusura con Vasco è semplicemente fantastica. Grazie, un buon proseguimento di sabato a tutti. Siete i numeri uno. Grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti gli ascolti di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino. Alex vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, insieme a me ci sarà il grande Robby Ruini, DJ. Non potete mancare ad un appuntamento stratosferico. Un ingresso nell'app con Alex in punta di piedi. Raffinatissimo. Buona serata a tutti, che la musica vi accompagni sempre. Un salutone dal vostro Alex DJG, alla prossima, ciao!

0: voglia di un aperitivo in musica? Su Mixcloud c'è Ape con Alex, il web party più bello di sempre, live il sabato alle ore 18 in compagnia di Alex DJ G e la sua selezione musicale. Collegati alla sua pagina, premi live per entrare ed il gioco è fatto. Ape con Alex, l'aperitivo con qualcosa in più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
5: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
6: Sì, forza!
7: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
8: Ok, lo giocheremo.
7: Benvenuti. Anche oggi grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
8: Sì. Con il numero 11.
7: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
8: come lo de, che ves los números iguales, tres números.
7: Sì, sì, esatto.
8: Poi un giorno parleremo di quello.
7: È vero, anche questa cosa. Che vedi i numeri. Sì, sì, la prossima volta magari può parlare di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica, che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora, oppure con Dora e Manuel.
8: E qual è il risultato?
7: Va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air, dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica qui con la mail dimenchiocciolamail.com. E poi ci saranno le vostre richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371-4634-294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con la Biblioteca di Marrubio e il segnalibro, dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io di qualcosa.
8: Tranquillo, io escucho igual che i nostri oyenti.
7: Abbiamo un'altra ascoltatrice, però ce l'ho vicino, eh. E poi per finire, anche se dall'inizio, va bene, c'è il caffè.
8: Sì, è un mix.
7: Esatto. A me piace fare il mix, no?
8: Tutte le cose. Un cambiamento.
7: Esatto. E poi c'è il caffè 90, che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
8: Ok, gracias. Ya presentó todos los programas del día de hoy. Perfecto.
7: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
8: Sì, sì, sì.
7: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando. Già da subito lo salutiamo.
8: Perfetto. Perché? Saluti a tutti.
7: Poi lo risalutiamo più tardi. Da.
8: Sì, per sicurezza. También queremos contarle l'argomento di oggi.
7: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto, molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
8: Sì.
7: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante che lo dirà Dora.
8: Sì, è un bar in Londres dove tutti gli uomini che quieran apprendere si reúnen per 2 ore e mezza.
7: È molto lunga la cosa.
8: Con estilistas profesionales.
7: Pure.
8: Claro, deve hacerse profesionalmente.
7: Quindi a Londra c'è una classe
8: para papás.
7: Para papà per iniziare a pettinare le bambine.
8: Esatto.
7: Con stilisti, con parrucchieri professionisti.
8: Esattamente. Ellos van 2 ore e mezza, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
7: Pero yo no he capito esta cosa de la cerveza que serve la birra.
8: Ah, es en un bar.
7: Vabbè, pero ok.
8: Debe también consumir,
7: anche,
8: ¿no?
7: Anche el bar debe haber el su profito, es justo.
8: Sí, claro. Mientras los papás aprenden, también se toman su birra.
7: Yo no lo sé, dopo tante birre come saranno i capelli delle bambine.
8: no lo sabemos, pero bueno.
7: Ma poi dopo, per fare le prove, ¿no? Ci sono tipo
8: sí,
7: le
8: tienen
7: teste.
8: Tienen la teste para fare le trencine, no sé cómo lo dicen, la cola
7: de
8: caballo.
7: Sí, la cola de caballo.
8: Diferentes okay. Peinados,
7: quindi,
8: ¿no?
7: Ogni papá c'ha la sua testa.
8: Sí, claro. Okay. Sino cómo aprender en la cabeza de quién.
7: Fanno in questo bar fanno 2 ore di esercizio.
8: Esatto.
7: 2 ore e mezza di esercizio con un po' di birra per dargli
8: sì,
7: la
8: certo.
7: Carica.
8: Con quello più
7: è più forte, più energetica
8: sì.
7: La
8: sì,
7: cosa.
8: Sì,
7: no,
8: sì.
7: Bella come cosa, eh?
8: Sì, perché, bueno, digamos, a los que les gusta tomar su cerveza, pues a la vez comparten anécdotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, ¿no?
7: Sí, sí. No, poi io voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa della...
8: No lo so. Hasta ya sì, è difficile saperlo, ¿no?
7: Io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
8: No,
7: no,
8: l'idea
7: però
8: è
7: ci sono
8: compartir.
7: I papà. Però ci sono papà che lo fanno anche
8: sì.
7: Senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo me ci sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371 4634 294, perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
8: Sì.
7: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
8: Anche uno non sa se vende patatine, hamburger, non lo so.
7: Vedi, però anche questo è uno spunto per prendere, per fare una cosa del genere, un evento qui.
8: Sì, interessante.
7: Sì.
8: Sì, sì, come per motivare la gente para che llegue,
7: esatto.
8: Consuma e compartan aneddotas.
7: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando
8: a tutta musica!
9: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos.

0: E con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Frost.
1: Grazie Dora per la, ancora per la compagnia di questa anni 90, sì, la sì, dance degli anni 90, bellissima, bellissima. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutte e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Brothers con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Charlotte con No Vengo Da Marte.
2: Fuori è mattina.

Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

E siamo entrati nella parte dove la cultura letteraria la fa da padrona con Segnalibro in collaborazione con la biblioteca di Marrubiu. Questa settimana sono tre libri. Il primo libro che vi presentiamo si intitola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale e un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene arricchita dalla presenza di due donne con una personalità forte e spregiudicata. Riuscirà l'ispettore Pontillo a scoprire la verità nascosta dietro questo caso misterioso? Il secondo libro si intitola La casa delle rose, nuovo romanzo della famosissima scrittrice tedesca Carolina Bormann, regina dei romanzi romantici. Nelle pagine di questo libro viene raccontata la storia di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie, una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona. È un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo, un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore come sempre successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo dei personaggi. E Segnalibro torna

e entriamo alla novità editoriale. Oggi vi parleremo di tre libri che breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di riferimenti filosofici. Nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dà senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura. È un libro che si sviluppa attorno ad alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine. Presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fue Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca Marrubio, y Segnalibro torna la próxima settimana.

ci siamo! Siamo entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali, e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Martin con She Backs, la versione spagnola. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo, volevo salutare anche Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto ma ci ha scritto dalla Germania, l'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi forse
1: no.
0: va bene, grazie Thomas per il tuo messaggio e adesso attenzione perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione, lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via allora.
1: Sì, quando tu te diviertes il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica. Se non avete ascoltato, avete potuto ascoltare la diretta, c'è la replica su YouTube, quindi potete ascoltarla da lì. Niente, sì, iscrivetevi anche ai social.
1: Sì, quindi Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E invien sus mensajes, sus comentarios, su richiesta musical al 371-46-34294. Al 371-46-34294.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali con A Tutta Musica. Dora e Manuel vi salutano.
1: Ciao, ciao a tutti.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State of the Nation Industry, che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire, band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo.

canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

Just the Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci, questo è il suo ultimo, si intitola You and Me.

Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile a Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China, ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto, lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare, ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche, questo è il mio francese, scusatemi, e da lì nella desinenza in inglese in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Che storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriter, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è, di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles. Ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani.

resta con me Bambole di Pezza con il loro sound diretto, viscerale e contaminato dal punk, alternative e le influenze pop, e hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data che è quella del 16 luglio, quando le Bambole di Pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona, quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

Abbiamo diviso il programma in due parti, beh, perché con una sola non ce la faremmo mai, e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo, perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

dei Dire Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni Ottanta, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni Ottanta, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979. Infatti io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clarke, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle perché è stato registrato da uno spettatore lì al Presenter Festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

questa è lei, Alison Moyet insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e i Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. È, diciamo, un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

Pink, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del 10° anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: matta io, ma sono matta...
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Edge Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto. Da Ernesto Gandini vi abbraccio.

si informano i signori viaggiatori, viaggiatori, che questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova.

0: La cassa è il basso, come si dice in Italia, il basso in levare. Continuiamo con una canzone che si chiama Italian Starter Pack J-Ax, nella versione di Jack Mazzoni.
1: È in cabina Tony Delta.

0: Seguro que te acuerdas de la original, ese Papa's Got a Brand New Pitbull, hace muchos años de esto. Buena remezcla que hoy nos pincha DJ Caesar, nuestro DJ invitado. Gracias, amigo, te esperamos próximamente en este Italian Style in the Mix. Segundas partes con los grandes DJs de Galicia, de España y de todo el mundo.
1: Envía tu sesión de 60 minutos a italianstyle@hotmail.es.
0: Eso, tú puedes hacer lo mismo, envía tu sesión y suenas para todas las radios donde nos emiten, España, Galicia, desde donde hacemos el programa, también en Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Italia, Francia, Paraguay, Perú y todo el mundo mundial también, a través del podcast en ese formato, con la mejor calidad de sonido en iVoox y Apple Podcast, buscando Italian Style Radio. Nos vamos ya, recogemos todo esto, le damos a off a todos los botones y a todos los aparatos del programa, pero volvemos la semana que viene. El próximo finde estaremos aquí como siempre, y yo el próximo finde estaré pinchando el sábado 30 después del programa en Bueu, en la concentración motera, Moteros Domorrazo, con Chimo Cabreira y con Traffic House. Si quieres que esté en tu fiesta, en tu evento, discoteca, festival, reserva fechas que quedan muy poquitas para verano, contactas conmigo a través de mis redes sociales, DJ Charlie Style, en Instagram, X, Facebook o TikTok,
1: instagram.com/DJCharlieStyle,
0: o en mi web, apartado contacto, en www.djcharlie.es. Sé muy feliz, disfruta de la música, buen fin de semana y hasta dentro de 7 días. ¡Adiós!
1: Italian Style, Italian Style, con DJ Charlie.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Pronti che andiamo, ragazzi? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Siamo all'inizio di un nuovo appuntamento con il nostro DJ Box, la valigetta del disc jockey che negli anni 70, 80 e 90 sicuramente usavamo tutti noi che ci lavoravamo in discoteca. Più avanti invece le cose sono cambiate. Vabbè, meglio così per chi ci lavora anche oggi, perché è tutto meno ingombrante, tutto più smart, diciamo questo termine. Detto questo, i nostri 60 minuti ufficialmente partono così. Partiamo naturalmente dagli anni 70. Wow, senti cosa c'è qua. È Buckingham Palace, Peter Tosh in apertura, 1978.

Questo è stato un grande pezzo, Buckingham Palace, per quanto concerne il buon Peter Tosh, lui che faceva del reggae però molto occidentalizzato. Abbiamo aperto così il nostro DJ Box di quest'oggi, decennio dopo decennio, si parte dagli anni 70 e si arriva praticamente fino ai nostri giorni. Voi pensate, eh? Ma se voi sapeste che cos'è questa... Eccolo qua che cos'è, ragazzi. Siamo negli anni 80 ora, 1982. Loro si chiamano Evan Seven.

Dal 1982, ragazzi, siamo passati al 1994 del DJ Miko. L'originale era di Phono Blondes, non era certamente un pezzo dance, era un pezzo rock, ma il DJ Miko ne ha fatto un successo da discoteca e di questo gli va dato atto. Proseguiamo il nostro cammino. Passiamo ora alle due canzoni del terzo millennio che poi ci porteranno all'appuntamento della mezz'ora con l'Afro Time. Dopodiché ci sarà la seconda cinquina di pezzi dance dagli anni 70, praticamente i giorni nostri, che si completerà con il disco ballato in italiano. Ed ora abbiamo Sextasy.

0: Con questa dolcissima Falling di Donati and Amato, ragazzi, abbiamo completato la prima cinquina di pezzi dance del nostro DJ Box. Adesso c'è l'appuntamento con l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Abbiamo già percorso 26 dei nostri 60 minuti insieme, ragazzi, nel nostro DJ Box. Adesso, come già preannunciato qualche istante fa, una manciata di istanti fa, eccoci giunti all'appuntamento di metà programma. Siamo insieme all'Afro Time. Quest'oggi abbiamo un pezzo tipicamente afro. Abbiamo Impi, canzone molto particolare che a metà anni 80 noi si suonava tantissimo.

Abbiamo ripreso il nostro percorso nel DJ Box di quest'oggi con l'elegantissima presenza vocale di Claudia Berri. Ve la ricordate, Love in the Sake of Love? Beh, qui siamo nel 1977 e l'abbiamo ritrovata con questa Dancing Fever, cioè la febbre della danza. Ritorniamo al reggae. Abbiamo aperto con il reggae di Peter Tosh, era il 1978. Ora siamo nel 1980 con un altro motivo reggae, ma in questo caso di Eddie Grant. Do You Feel My Love? Meraviglioso.

Stai ascoltando DJ Box, il ritmo e la storia della musica dance te li racconta Marco Mari. The ones who brought you Image 73.

Dal 1980 di Eddie Grant al 1992 di questa meravigliosa canzone del Francesco Zappalà sulla Media Record, il Gianfranco Bortolotti, Way Out, davvero bello, molto particolare. Dai ragazzi, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione, meno di un quarto d'ora ancora a nostra disposizione per stare insieme alla musica dance degli ultimi 50 anni. Siamo ora passati al terzo millennio, praticamente non siamo lontanissimi da qua, eh? Vabbè, insomma, c'è un po' di anni, però insomma, qui siamo nel 2010. Con noi c'è Safri Duo con Helele, poi ci attende un altro brano degli anni 2000 e infine ci sarà la conclusione con il disco ballato in italiano.

0: E con la grintosissima voce di Rihanna e la sua Ass on Them, ragazzi, abbiamo completato anche la seconda ed ultima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Adesso con il nostro DJ Box siamo arrivati al disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.

0: E con questa fresca e allegra primavera di Marina Ray, ragazzi, abbiamo completato col disco in italiano anche quest'oggi la nostra playlist del DJ Box. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.